Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web è in arrivo una nuova puntata di...
2: Chi è? Tu sì? Che c'è smarrito qui quel barboncino nero? L'avete ritrovato?
3: No, non si è smarrito niente. Questo è molto rumore per radio, per favore.
4: Molto rumore per radio.

0: molto rumore per radio. Come stai?
1: Va. Meglio però,
0: no, attenzione, attenzione.
1: Meglio.
0: Perché meglio?
1: Perché il decorso naturale di certe patologie stagionali va avanti. E quindi in teoria miglioro.
0: Migliori? Beh, già migliorarsi, no?
1: Migliorarsi è una cosa importante nel corso di tutta l'esistenza, diciamo, sempre migliorarsi.
0: Posso aprire una parentesi?
1: Sempre, aprila.
0: T'avevo chiuso nello sgabuzzino.
1: Ma avevi chiuso nello sgabuzzino?
0: Sei tornato.
1: Sono tornato.
0: Mannaggia.
1: Ci ho messo un po', però sono tornato.
0: Ho riascoltato la puntata.
1: Io no.
0: Il primo blocco.
1: Grazie.
0: Veramente sottolineare queste sciocchezze di Flavio. Ho sentito.
1: Dai.
0: Ce ne abbiamo una serie.
1: Benissimo.
0: Comunque, dimmi. Ho sentito il primo blocco e mezzo senza di te.
1: Sì.
0: Che programma, ragazzi.
1: Sì, eh.
0: Okay. Il programma. Grazie.
1: Che programma è? Senza di me non vale nessuno. Tant'è che subito mi hai dovuto. Cioè,
0: che
1: tutto a mezzo.
0: Io hai chiamato
1: sì, ho chiamato io, ma tu subito dici facciamo questo, facciamo quell'altro.
0: Io non ho detto proprio, io parlo così.
1: Sì, va, ma cerca uno, ah, vado a intervistare gente, dai, su. Senza di me non sai che fare.
0: Ma non le dire, devi dire sì. Queste cose.
1: Come
0: sono
1: no?
0: Segreti di molto rumore per radio.
1: Ma non so segreti, la gente l'ha capito. Mica stupida.
0: La gente non ha capito.
1: Tu sei l'unico che ha la presunzione di credere che le persone che ti seguono sono stupide. E questo lo pagherai, eh?
0: Quando?
1: Presto.
0: No, dimmelo perché metto da parte.
1: Presto
0: qualcosa.
1: Presto pagherai. Ma non sarà un saldo in denaro.
0: No. Attenzione.
1: No. Sarà umano, morale.
0: Che
1: pagherai umanamente questo tuo.
0: Umanamente.
1: Sarai molto solo.
0: Posso consigliare ai nostri ascoltatori una cosa?
1: Non lo so.
0: Dai, sì, lo faccio.
1: Che
0: andate
1: cosa?
0: Su YouTube e ascoltatevi il monologo di Natalino Balasso sul Capodanno, sul 2016. È fantastico. Tu l'hai fatto?
1: No.
0: Non l'hai fatto? Perché noi dobbiamo comunque sempre promuovere
1: la cultura. Promuovi la cultura, promuovila. Mi sembra dal tuo pulpito difficile.
0: Perché?
1: Ma sai, insomma, non è che.
0: Ma spiegati, dai.
1: Cultura forse sì, in generale, certo.
0: Approfondire
1: il lessico e la grammatica non è che mi ripadroneggiano tanto bene, però insomma.
0: Vabbè, infatti c'ho te. L'esperto grammaticale della trasmissione.
1: Sono qui pronto.
0: Ma solo quello,
1: Io solo questo.
0: Infatti tu intervieni.
1: Chiave, questa è la mia virtù principale.
0: Senti.
1: Vai.
0: Ascolta, perché non l'hai visto tu?
1: Non l'ho visto, perché non l'ho visto. Non sapevo nemmeno che Natalino Balasso avesse fatto un monologo.
0: Che ignori.
1: Ignoro. Tu l'hai scoperto per caso, però.
0: No.
1: Sì.
0: L'ho cercato.
1: Magari cercato.
0: Fammi vedere. Che
1: Uzzone.
0: Cosa
1: ma che stai
0: ha detto Natalino Balasso sul 2016?
1: Cosa ha detto Natalino Balasso?
0: Guarda, Natalino Balasso è un grande artista. Fa dei giochi di parole bellissimi.
1: Mica ho detto.
0: Ma peraltro tu ami quegli artisti che
1: amo
0: giocano con le parole.
1: Che giocano con le parole, è vero. Non quindi, chi le maltratta come te, ma amo chi già.
0: Attenzione.
1: Parci,
0: siamo passati alle offese, vabbè.
1: Cioè, scostate tranquillo.
0: Dai. Sai che oggi ho tanti collegamenti telefonici?
1: Come mai?
0: Perché ho tantissimi.
1: Hai fatto la ricarica?
0: Sì. Dove sei una battuta?
1: Certo.
0: Allora, puoi fare un applauso o qualcosa? Che non è.
1: Va bene.
0: Okay.
1: Grazie.
0: Perfetto, oggi ho tante persone che hanno scritto, persone famose. Se vuoi stare utile lo fai.
1: No, ho tossito, ho scaracchiato.
0: Ah.
1: Prego.
0: C'è bisogno di allontani dal microfono.
1: Non mi sembrava brutto farlo diretto il microfono. Che poi...
0: Comunque, perché tanta gente ha scritto, personaggi anche di spicco.
1: Hanno spiccato?
0: Culturalmente, sì.
1: Che hanno detto?
0: Parlando. No, dicevo, non so, gente vorrebbe intervenire.
1: Sì.
0: Durante questa puntata. Io ho detto, vabbè, fatelo, scrivete, chiamate, il numero ce l'avete.
1: Sì,
0: e quindi chi lo sa. Senti, detto questo, ti dico un'altra cosa.
1: E dimmi tutto, dai.
0: Hai saputo? Come, non hai saputo?
1: Mi dici che cosa, te lo dico.
0: No, in generale, quella è la notizia. Se ti dico l'hai saputo, tu dovresti dire sì.
1: Sì, l'ho saputo.
0: Ah, l'hai saputo?
1: No.
0: Non
1: l'ho saputo.
0: Non l'hai saputo? Allora posso dirlo, non l'hai saputo.
1: Non l'ho saputo.
0: Ma lo sai che il palinsesto è cambiato radicalmente.
1: Palinsesto di che?
0: Della radio.
1: Ah.
0: Perché c'era un programma che si chiama. Ah, non lo posso dire? Ah no, Francesco guarda malissimo. No, è cambiato perché hanno aggiunto. No, stai tranquilli, non vado a nominare nessuno.
1: Sono tranquillo.
0: Allora, posso dire una cosa, prima parentesi. Non beccheremo querele per quello che sto dicendo adesso.
1: Ok.
0: Cambiato il palinsesto, che hanno aggiunto un programma di mezz'ora.
1: programma, come tipo quello dell'Annunziata.
0: Tanto gli è piaciuto il blocchetto mio da solo.
1: Ah, cioè hanno
0: che
1: messo
0: hanno
1: una cosa
0: deciso,
1: tua.
0: Hanno tremato tutti. Che Francesco ha tirato un sospiro di sollievo perché non aveva.
1: Hanno aggiunto quindi un programma di mezz'ora da solo.
0: Sì, di me da solo.
1: E poi finisce che tu telefoni a me e diventa un'altra cosa perché non sanno più.
0: Io ti chiamo per mettere insieme i verbi.
1: E poi fare la puntata, tutto.
0: Esatto.
1: Eccetera,
0: non lo sei contento?
1: Sono contento
0: da parte tua.
1: Ma che veramente bello.
0: Poi bene. Mi serviranno anche dei, sì, delle consulenze scientifiche. Lì vai forte.
1: Ma lì vado fortissimo. Perché si tratta di biologia animale, però il resto no.
0: Biologia vegetale no.
1: Vegetale anche. Anche meno. Se mi parli di fisiche cose.
0: De fi, de che è ripartito con fisiche
2: che cose che...
0: No, la dici così sembra de fi puntini.
1: No,
0: puntini,
1: no, no, ah. Quello meglio. Però la... poco,
0: qua,
1: poco.
0: Ecco.
1: Meglio nel senso che fa parte della biologia umana.
0: Sì.
1: Quello dicevo animale. Anatomicamente è quello sì. Per il resto no, matematiche cose non mi chiede perché non...
0: Sei una zappa?
1: Non so, no, no, sì, sì, zappa.
0: Abbiamo fatto una puntata sui tuoi trascorsi scolastici o sbaglio?
1: Boh, può darsi, mi hai sempre messo in mezzo, per cui probabilmente...
0: Una pena, infatti, la gente scriveva, che schifo, la scuola, buh.
1: Sì, sì, sì, sì, e vabbè, mi ha messo in mezzo. Se avevamo ospite, qualcuno era stato in classe con me, per esempio.
0: Sì.
1: Beh?
0: Avevamo.
1: Avevamo.
0: Ci abbiamo un contributo di una persona che è stata in classe con lui? Lì, nella paletta? Sì, ci abbiamo. Va, sentiamo un attimo.
1: Sì.
3: Ah, si era attacco e sacco e spine.
1: Questo fa capire che ho frequentato fior fior di istituti comunque.
0: Soprattutto attacco e sacco e spine.
1: Attacco e sacco e spine. Che ne manco di Roma poi, però vabbè.
0: No, però lì lo fa bene.
1: Lo fa molto bene, ma sotto 12 milioni di anni che sta Roma.
0: Caricato, vai, un altro ci abbiamo. Questo è sicuro, no, che ne è di Roma?
1: No, questo hanno bocciato poi dopo questa cosa.
0: Basta, abbiamo finito con gli ex compagni classe di Flavio. Ci abbiamo un altro?
1: Chi è?
0: Sì, ce l'abbiamo.
1: Attenzione. Io sgommo, ma non con la macchina.
4: Questo sono io, però.
1: Questo sono proprio io.
0: Questo è il tuo gemello.
1: Il mio gemello, il mio alter ego.
0: Gemello Cafone.
1: Cafonello, Cafonello. Cafone gemello.
0: Tutto Ello, dici.
1: Ello, Ello, Ello, Ello. Quindi, come va?
0: No,
1: sei contento che sto qua?
0: Sì, voglio fare un gioco con Ello.
1: Facciamolo.
0: Dico Piso. Diventa
1: un bel gioco,
0: ma sto combattendo con l'uccello di mio fratello.
1: Ecco appunto, dateglielo di un'ora al programma, no? Di mezz'ora.
0: No, sai che ci hanno ripensato dopo questa.
1: Sì,
0: ho letto adesso. C'è scritto il programma, fanno 6 minuti.
1: Sì,
0: 6 minuti con la musica.
1: Sì.
0: Quindi io dico ciao.
1: È una canzone che mettono in Nuendo. Comunque, vai avanti.
0: Dura 6 minuti, Nuendo.
1: Ma forse pure di più.
0: Pure,
1: pure, pure.
0: Tipo 8?
1: No, 8.
0: No, ma di essere specifico.
1: The Prophet Song dura tipo 9 minuti.
0: Madonna,
1: però.
0: Com'è?
1: E com'è?
0: Hanno 7 minuti.
1: Sicuro 7?
0: Non ti scontrare con Francesco.
1: No, no, carità di Dio. Quinn so, la mia passione, ma lui è musicista, per cui.
0: Quindi?
1: Quindi magari sei stato più attento alle cose. Ci sta pensando, però, te ce la sa a memoria tutte, per cui.
0: Canta
1: 7 minuti di canzone se canta.
0: Allora, mentre Francesco canta, io ti devo fare.
1: Che c'ha dei coretti fantastici di Prophet Song. Scusate,
0: sì, non li fare,
1: musicale.
0: Non li fare. Non
1: vabbè,
0: li fare.
1: Va avanti, va avanti.
0: Senti, mentre lui se la canta. Io ti chiedo questo, devo fare delle domande.
1: E fammele,
0: sai,
1: fammele,
0: quando...
1: fammele.
0: Comunque anno nuovo, capito?
1: Vita nuova.
0: No, no, solo anno nuovo.
1: Anno nuovo e basta.
0: E io non ti ho chiesto che cosa hai fatto a Capodanno.
1: Beh, sai, è stato... Per certi versi, ho pelli sulla lingua nel frattempo, nel vero senso della parola.
0: Bisogna proprio dirlo.
1: Ho dei cani a casa, non capisco niente. certo, lecco il cane. Comunque, il Capodanno è stato per certi versi catartico.
0: Catartico?
1: Catartico. Catartico, perché faceva molto freddo in artico. Quasi però artico, è un catartico. E...
0: attenzione, 8 minuti durava la canzone.
1: Ah, vedi, ha una via di mezzo. Ci siamo avvicinati. Bene.
0: Vabbè.
1: E che stavo dicendo?
0: Capodanno
1: catartico. Catartico perché. Perché mi chiedi che ho fatto a Capodanno? Non ho capito.
0: Perché tutti i nostri ascoltatori amano sapere i cazzi tuoi. Vai.
1: Ma non lo dovresti sapere benissimo, stavamo insieme a Capodanno.
0: Ma davvero? Cioè tu stavi con me.
1: Eravamo quattro, Luca, che dobbiamo fare?
0: Io stavo a casa.
1: Stavamo a giocare a scopa, una tristezza terribile.
0: Non era scopa, Flavio, non era scopa.
1: Che stavamo a giocare?
0: Vogliamo dire, la possiamo dire anche a tutti quelli che ci ascoltano. Io e Flavio a Capodanno. Abbiamo vinto.
1: Abbiamo
0: il
1: vinto
0: il torneo
1: di Trivial.
0: Trivial. No, Trivial no, quello normale, ragazzi.
1: No, no,
0: Trivial
1: no.
0: Plus.
1: Che
0: capito?
1: Molto più difficile, molto perché c'hai anche un San Gennaro da Piazza in Giro.
0: È vero, abbiamo indovinato le cose più difficili, proprio sono stati bravi.
1: Sei molto bravo.
0: Molto bravo.

0: Molto rumore per radio.
1: Molto rumore?
2: Per radio.
3: In dove se no? In dove?
1: In dove è stato il luogo?
3: Come diceva Gigi Proietti.
2: E dando vieni?
3: Dando vieni modo da luogo.
2: Dando vai, vabbè, tutti.
3: Dando vai non esiste però.
2: No, cioè, come va? Dando vai. Vai.
3: Mamma.
2: Dando vai.
3: Dando vai, che vuol dire?
2: Ah, ho detto a po'.
1: Sappiamo mettere le parole in fila.
2: Senti.
3: Ma lascia stare, lascia stare.
1: Certe giornate amare.
2: Lascia stare.
3: Vai.
2: Senti, allora, se vogliamo procedere con il programma.
1: Io procederei col programma.
2: Mi fai la cortesia?
1: Faccio la cortesia.
2: Ti lascio tutto in mano a te.
1: Ma che me lasci in mano? Come al solito, il programma è il nostro.
2: Visto che l'altra volta t'ho escluso per un blocchetto e mezzo. Sei libero.
1: Vorrei dire che mi lasci in mano perché questo ospite che adesso vado a introdurre, perché questo è il momento del nostro programma in cui si eleva un po' culturalmente la situazione, e tutto questo è sempre grazie a me. Abbiamo un ospite di una certa importanza.
2: Ma dai.
1: Quantomeno a livello culturale.
2: No,
1: ecco.
2: Questo non ce l'avevo scaletta, l'hai chiamato te?
1: L'ho chiamato io, posso prendermi l'iniziativa. È un critico, va bene?
2: Un critico?
1: Un tuttologo, diciamo, un critico d'arte, anche di teatro, di cinema. Insomma, uno si intende un po' di tutto, diciamo, dice la sua. Principalmente è un critico d'arte, tipo. Però, diciamo, dice la sua in generale. Cioè, personaggio di cultura, di spessore, uno che ha studiato tantissimo, uno che a te te fa sparire proprio.
2: A me?
1: Ti seppellisce.
2: Me ne vado?
1: Ti seppellisce. Te potresti pure andare, in effetti. Però no,
2: sto zitto e ti ascolto.
1: Stai qua.
2: Imparare a fare radio da Flavio
1: Moscatelli. Impara a fare radio da Flavio Moscatelli, perché questo è un momento di un ospite importante, che io ringrazio di essere qui, di aver aspettato questi minuti per entrare in diretta con noi. È un ospite di nicchia, possiamo dirlo di nicchia, lo diciamo, perché la cultura ormai purtroppo in questo nostro paese è un po' di nicchia, certamente è un ospite che ci potrà illuminare con la sua saggezza, con la sua sapienza, ai limiti della saccenza, ma detto in senso buono, ovviamente senza offesa, su molti aspetti, diciamo, culturali del nostro paese, che è pregno, che si fonda su questo e forse non lo sfrutta abbastanza questo suo patrimonio culturale, no? Patrimonio artistico, letterario, è qualcosa che il nostro paese non sfrutta, pur essendo, diciamo, in possesso di oltre il 90% dei beni culturali mondiali, e di questo 90% quasi il 100% è a Roma. Noi non lo sfruttiamo abbastanza. Noi anche, io faccio qui una critica forte anche a noi capitolini, a noi abitanti di questa capitale, che non ci curiamo di questo nostro beneficio,
0: anche attacco e spine.
1: Perché questo anche fa parte di un gergo popolare, di una cultura che noi non sfruttiamo più, perché ci è data così, perché ci è piovuto addosso, non ce la siamo guadagnata forse. È per questo, Francesco, no? E può darsi che è per questo, allora, che non ce la siamo guadagnata, e per cui quindi qui abbiamo un ospite che è in grado finalmente di illuminarci su quanto di buono c'è in questo nostro paese, con grande onore, col piacere, il piacere di introdurre nel nostro programma il grande critico Littorio Screzzi.
4: Pronto? Pronto, ciao Flavio, grazie, come stai?
1: Ah, bene, benissimo, tu come stai? Grande, Lit.
4: Beh, posso chiamarti Lit? Molto bene.
1: Stai bene? Littorio, come stai? Nome particolare, Littorio,
4: Nome... Che cazzo dici? Che particolare? Perché particolare?
1: Beh, Littorio, dai.
4: Non dire cazzate.
1: No, vabbè.
4: Senti, piuttosto, mi avevate promesso mezza piotta che non ho visto.
1: No, che mezza piotta che...
4: Per intervenire tu hai detto mezza piotta, mezza... Io non
1: no,
4: l'ho
1: no,
4: vista.
1: No, 4:30, mezza... Piotta cominciava. No, non ci siamo proprio. Ti ho detto, ti mettiti la sveglia alle 4:30, perché poi dopo nella giornata ti chiamo. Ma da,
4: che cosa dici? Che
1: sì,
4: cosa dici?
1: No, e mezza no.
4: Hai detto mezza piotta, comunque.
1: No, non ho detto.
4: Io non sto qui a parlare di un programma demenziale, quindi se vuoi prendo le redini del programma e faccio io.
1: Guarda, sarebbe un onore per me. Che io te l'ho detto sempre, in effetti, questo programma è demenziale. Dai, andiamo. Fai tu.
4: Come sai che io mi preparo molto bene.
1: So, sei il più preparato. Posso dire che sei il critico più preparato? Lo possiamo dire?
4: Sì, basta, non dire cazzate, coglione. Senti, allora, ti volevo dire, ho letto delle cose su di te. Ho reperito degli articoli di giornale.
1: Addirittura?
4: Ho letto che tu sul Tempo hai dichiarato questa cosa qui.
1: Sul Tempo?
4: Sul Tempo hai dichiarato: mi fa schifo la radio, che... mi fa schifo molto rumore per radio, no. Purtroppo.
1: No.
4: Prima in regia Iannaccone, adesso Francesco Cavalluzzo, purtroppo non riesco a fare un programma con un regista normodotato. L'hai
2: ma
4: detto?
2: Non l'ho detto io, ma non è vero.
4: L'hai detto, benissimo.
2: Ma sul tempo, ma noi al massimo sono stato su Sport Locale, non... Non è possibile.
4: Non essere umile, Flavio, devi dire le cose che pensi.
2: Ma lo
4: dico,
2: lo penso, non l'ho mai detta una cosa del genere.
4: Non sono normodotati, lo devi
2: ma
4: dire.
2: Ma chi non lo fosse quello di prima non lo era, possiamo dire. Ma questo no, Francesco è fenomenale. Avercene avuto dall'inizio un regista del genere. Ma magari, ma anche. Ma ben vengono.
4: Sei un leccaculo. Ma chi? Te lo posso dire? Sei un leccaculo schifoso, Flavio. Comunque andiamo avanti, ti volevo dire questo.
2: Sì, no, parliamo di arte, però.
4: Che cosa ti abbiamo fatto di male noi ascoltatori, Flavio?
2: Ma perché non
4: che tu ci volevi dire che cosa ci hai fatto di male per cominciare a fare radio? Ci volevi dire? Perché ci hai spaccato le palle, Flavio, con questo programma.
2: Beh, adesso, ma a parte che il programma non è solo un'idea mia, è pure di Luca, che comunque adesso
4: un altro vigliacco se ne è andato. Un cretino ignorante.
2: Bravo, io glielo dico sempre, è un cretino ignorante, perché non
4: ma
2: si fa.
4: Ma finiscila, cretino, no. Quanta scarichi le responsabilità sugli altri.
2: Va bene, il Torio carissimo.
4: Senti, andiamo avanti. Ho letto su Repubblica.
2: Sì.
4: Che tu hai detto, i cani mi fanno tutti schifo.
2: Ma non l'ho detto su Repubblica.
4: È vero questo?
2: Ma come fa a essere vero su Repubblica? Dico poi lo pubblica Repubblica, giornale di tiratura nazionale, mi pubblica un articolo mio in cui dico i cani mi fanno schifo, Vittorio.
4: Ma allora, perché ti rinneghi?
2: Ma non mi rinnego, a parte non mi fanno schifo.
4: Lo sanno tutti che ne hai ucciso uno quando eri piccolo.
2: Ma come ho fatto da piccolo a uccidere il cane? Ma non è vero, l'ho sempre voluto, me l'hanno fatto quando già ero grande il cane miei.
4: C'è scritto sul tempo?
2: Sul tempo.
4: L'hai messo dentro una busta di nylon?
2: Ma dove? Ma quando? Mai?
4: Con l'accendino?
2: Con l'accendino in una busta.
4: Piano piano, una morte lenta.
2: Una morte lenta. Sì. Ma dove le trovi queste? Ma a parte io devo parlare di arte. Dai,
4: parliamo di arte.
2: Parliamo di arte. Oh. Diciamo, che mostre ci sono adesso in questo momento per chi fosse da fuori, da pellegrino, da turista a Roma e per i romani stessi? Che cosa di buono a livello artistico si può andare a cercare in queste notti romane?
4: Sito un attimo.
2: Sì, sì.
4: GR, mandate il GR.
2: Ma che GR? Non c'è il GR adesso.
4: L'oroscopo, mandate l'oroscopo.
2: Ma che oroscopo? Ma quale oroscopo?
4: Meteo.
2: Vabbè, meteo, non c'è nessun meteo. Vieni qua. Ascoltami, Littorio, carissimo. Dico, stiamo parlando di mostre, di belle cose da artisticamente
4: mostre. Stiamo parlando di tua sorella.
2: Eccolo, non è, che cosa, perché? Per che motivo? Littorio, senti, c'è veramente.
4: È vero che tua sorella è stata cacciata a scuola, Flavio, lo vogliamo dire a tutti?
2: Ma perché? Non è vero, non è vero che mia sorella è stata cacciata.
4: La maggior parte delle ore in classe le passava sotto il banco, Flavio.
2: Ma non è
4: dire.
2: Vero, non è vero.
4: Diciamo la verità, Flavio.
2: Ma non è possibile.
4: La maggior parte delle ore sotto il banco.
2: Non è possibile.
4: Flavio è un mostro di persona.
2: Non è possibile.
4: Ha bloccato la crescita a mezza classe. In quinta erano rimasti lei e il professore.
2: Ok, a posto, abbiamo finito?
4: Vai, okay. Volevi fare delle domande?
2: Volevo parlare di arte, un attimo. Ho detto, che cosa si può trovare nella capitale in queste serate? È possibile trovare qualche cosa, uno spunto, una mostra, un cinema, un buon film, un teatro, un qualcosa? Che cosa, Vittorio,
4: sì.
2: Consigli?
4: Sì.
2: Sì.
4: Allora, se vengono a casa tua,
2: che cosa?
4: Posso trovare un mare di sporcizia, perché ci sono venuto.
2: Ma cosa c'entra? Che
4: E ho visto con i miei occhi quello che fate vostra.
2: Ma che cosa facciamo a casa nostra? Non ho capito, scusa. I
4: filippini chiusi dentro i sgabuzzini, Flavio.
2: Che quali filippini? Quali filippini?
4: Non devi essere ipocrita.
2: Quali ipocrita io? Ma veramente qui c'è un ipocrita. Veramente, queste sono false relazioni, eh. Io pensavo
4: che tu mi fai una domanda intelligente o attacco, eh.
2: Che cosa?
4: O mi fai una domanda intelligente o attacco, Flavio.
2: Ah, attacchi? Beh, sai che perdila se attacchi. Ti ho chiamato per farti dire qualche cosa sulla cultura e invece a me mi sembra in buzzurro. Pensa un po', stavo fatto meglio con Luca, che non capisce niente perlomeno. Non mette quattro parole in fila, però è una persona leggera. Sai che c'è,
4: cosa
2: veramente?
4: Reagisci?
2: No, ma io reagisco perché hai rotto
4: deficiente?
2: Le scatole. Ma deficiente
4: te. Ma cosa reagisci?
2: Ma ti sei visto? Ma stai buono un attimo. Una mostra, ti ho chiesto, non sei stato capace di dimmelo. Ma perché non te vai a rinchiudere? Ma stai zitto, bavoso.
4: Vuoi sapere dove vuoi andare?
2: Ma vai,
4: dove puoi andare?
2: Vai, ma batte.

0: Molto rumore per radio.
1: Molto rumore. Molto rumore, molto rumore, molto rumore.
2: Molto rumore.
1: Senti, io sono tornato, ma ho sentito parlare.
2: Sì.
1: Ma che hai fatto?
2: No, ma guarda, veramente è una cosa bruttissima.
1: Perché?
2: Una maleducazione.
1: Ce l'ha fatto?
2: Ma un poraccio, guarda, veramente.
1: Persona, ma addirittura?
2: Persona terribile, piccolissima.
1: Non te posso lasciare un attimo da solo, che non riesci a gestire io.
2: Ho sbagliato io.
1: Senti,
2: mi trovo meglio con te, ti dico solo questo.
1: Ma dai, pensa un po'. Senti, vabbè, tu hai fatto schifo, quindi adesso dovrò rimediare per forza io con un ospite, perché con te non posso fare niente ormai.
2: Un ospite?
1: Un ospite.
2: D'altro.
1: No.
2: Vabbè.
1: Ce l'ho,
2: Ce l'hai,
1: ce l'ho a bouquet.
2: A bouquet.
1: Senti, niente, ciò pensa. Però sai, la voglio fare da solo sta cosa. T'arrabbi?
2: No, anzi, io riposo un attimo, ti ascolto, guarda, veramente.
1: È un po' di noia.
2: Ma la regia, ti ascolto.
1: No, ma lasciami solo, dai. Facciamo così. Impariamo a fare, capito? Ognuno un po'. Senza fare tutto insieme, perché veramente ormai sei divergiato.
2: C'è un collegamento che c'hai che devi
1: fare. C'è un collegamento, sì.
2: Collegamento.
1: Con una persona che ti piace pure, ma vabbè,
2: tanto di. No, sta buono, già ho capito, dai.
1: Che hai capito?
2: Ma tu sei il solito.
1: Cioè?
2: Fai quelle cose tue che ti piace fare.
1: Chi
2: essendo un fricchettone c'era qualcosa con America, le cose tue.
1: America, esatto. America. Sì, ma America non sai chi c'ho.
2: Ma chi c'hai? Cioè, o America o sti cosi tipo Gun.
1: Ti interessa?
2: Qua. Sì, mi interessa, ma non fa niente. Ascolta.
1: Fa niente, te ne vai. Pensa, te ne vai, mi lasci qua.
2: Vabbè, ma ti lascio fare sta teleconferenza.
1: Grazie, ciao. Ciao. Vai. Oh, meno male, mi guarda se ne va. Ah, ancora qua. Ciao, esci. Oh, ragazzi. Un annuncio sensazionale. Adesso appena esce se ne va, ve lo dico. Oh, ottimo. Pensate un po'. Oh, Albus Silente in diretta telefonica per raccontarci i Golden Globe. Pensate un po', perché sapete che ci sono stati i Golden Globe, sapete che ci sono stati delle premiazioni che hanno vinto. I Golden Globe di solito sono quei premi che annunciano in maniera un po' così le sorti dell'Oscar, perché di solito si dice chi vince il Golden Globe poi di solito si ne va dritto all'Oscar. Però devo dire che quest'anno ci potrà essere un'eccezione, visto che il Golden Globe l'ha vinto anche Leonardo DiCaprio. Come tutti sapete, non ha mai vinto l'Oscar e proprio c'è una congiura: Leonardo DiCaprio non può vincere. Proprio c'è scritto nei suoi contratti del film, dicono proprio: tu vuoi fare il film? Sì, però firma che non vincerai l'Oscar, se no siamo rovinati. E quindi pensate un po' che ospite alla cerimonia dei Golden Globe c'era Albus Silente, il nostro Albus Silente, che è andato lì. Non so se ha presentato lui, se è stato solo a guardare. Comunque a me mi ha chiamato l'altro giorno e mi ha detto: se vuoi ti faccio io un resoconto della serata. Ho detto: ma perché, scusate, diretta da Hogwarts, direttamente dai Golden Globe. Io sono lieto di annunciarvi, signore e signori, Albus Silente.
3: Pronto?
1: Signor Silente, sono onorato.
3: Pronto?
1: Come va? No, dico la...
3: Pronto?
1: Pronto? Silente?
3: Allora, buonasera a tutti.
1: Ah, salve, molto rumore per radio, si ricorda, ci siamo detti...
3: Ho qui in mano la busta.
1: Che busta?
3: Ho la busta, con la nomina esce, colui che nomina e poi esce.
1: Cioè, confusione, perché i Golden Globe già sono stati fatti, capito? Ci sono stati i premi. Lei
3: miglior
1: detto...
3: film drammatico.
1: No, li sappiamo, no? Lei aveva detto, dice: io chiamo e vi faccio un resoconto della cerimonia. No, lo sappiamo chi
3: è.
1: Il
3: nomination ci sono Carol.
1: Carol. Vuoi dire?
3: Carol. Regia di Todd Zahn.
1: No,
3: Un 2D. Todd Harris, per il caso di Spotlight di Tom McCartney,
1: no,
3: che suonava nei Beatles.
1: Ecco, no,
3: Tom McCartney.
1: Niente, ci sfugge poi
3: McCartney,
1: la...
3: che poi è morto George Harris.
1: No,
3: è rimasto Tom McCartney.
1: No, Tom
3: insieme a Ringo Starr e fa la musica.
1: Un momento, signor Albus.
3: Poi
1: scusi.
3: The Mad.
1: No, non ha capito, li sappiamo.
3: A Rube,
1: niente, è partito
3: Rube,
1: un disco.
3: Di cui tu sei piuttosto chiuso. Rube.
1: No,
3: Glenn Abrams. Lenny Abril.
1: Lenny Abril? Ma che cos'è?
3: Ha vinto, vincitore, winner. Winner tackle.
4: No, no, winner. Sta facendo la premiazione. No, no, ma noi lo...
3: Ready People.
4: Ready
3: People. Di Alessandro Inarritu.
4: Ma no, quello è Revenant. No, scusi, Albus, un momento. Redden. Un momento, perché lei... No, che mio...
3: Pronto?
4: Niente. Posso?
3: Pronto?
4: Oh.
3: Ci senti?
4: Senta.
3: Miglior film, no, commedia, niente, musicale.
4: Posso un secondo? Niente.
3: Sopravvissuto.
4: È partito.
3: The Martian. Sì, Scott. Riso Scott.
4: Sì, ma che Riso Scott? No,
3: un
4: non è Riso
3: disastro.
4: Scott. È Ridley Scott, ma comunque posso? Un secondo? Mi fa parlare?
3: Prego.
4: Oh. Volevo dire, oh, che lei ci sta facendo.
3: La grande scommessa.
4: Niente, non è impossibile.
3: The Adam McKell. The Big Short.
4: The Big
3: Short. Joy, regia di David Russell.
4: Grazie,
3: Russell,
4: no.
3: Russell Crowe.
4: No, non
3: che
4: è vero.
3: Ha fatto anche il gladiatore.
4: Non è vero.
3: Massimo, Massimo il misericordioso. Massimo. Joy Spy, The Poor Face.
4: Posso un secondo?
3: Pronto?
4: Oh, no, perché non ha capito. Noi non vogliamo l'elenco dei film nominati. Noi volevamo il resoconto della cerimonia. Aveva detto che sarebbe stato lì. Vero?
3: Cerimonia.
4: Oh, la cerimonia, com'è andata?
3: Bene,
4: oh,
3: molto bene, perché Harry Potter è andato a Grifondoro.
4: No, no, no, ma non quella
3: mentre
4: cerimonia.
3: Quello biondo, biondo che ha fatto anche Mamma ha perso l'aereo.
4: Non è vero, però.
3: È andato a Serpe Nera.
4: No, no, no, no, no.
3: E poi c'è Tasso Verde.
4: Dio mio.
3: Tasso Verde. Mia. Tasso Verde perché malato, verde.
4: No.
3: È morto.
4: Signora.
3: Proprio morto, Tasso Verde.
4: Albus.
3: E quindi hanno messo il grifo bruno.
4: No, io voglio sapere di Leonardo
3: Bruno.
4: DiCaprio.
3: Leonardo?
4: Grifondoro.
3: Leonardo,
4: no,
3: DiCaprio.
4: Non è Grifondoro, Leonardo.
3: Leonardo DiCaprio Grifondoro.
4: Ma cosa dice? Cosa dice Leonardo DiCaprio Grifondoro? Leonardo DiCaprio ha vinto, no, il Golden Globe. Come ha festeggiato
3: ha
4: Leonardo DiCaprio?
3: DiCaprio?
4: Andiamo avanti, c'è l'eco? Dico, come ha festeggiato?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Leonardo DiCaprio,
4: esatto,
3: ha vinto il Golden.
4: Lo so.
3: E per festeggiare,
4: oh,
3: è tornato a casa, a Capri.
4: Ma non è Peppino
3: DiCaprio?
4: Leonardo
3: DiCaprio,
4: per favore,
3: Leonardo DiCaprio è tornato a Capri.
4: È Leonardo.
3: Mangiato la caprese.
4: Ecco.
3: E poi adesso a letto. Ha detto, dormo, sono stanco. Ho vinto. Chi vince è stanco, perché chi vince è lottato. Roma ha vinto.
4: Ecco.
3: Massimo deve governare, mentre il comodo no. No, assolutamente.
4: Voglio
3: migliore
4: sapere...
3: attrice in un film drammatico.
4: No, no, no, no.
3: Brillare. Come il formaggio.
4: Posso?
3: Brillare.
4: Una domanda per lei. Una domanda per lei.
3: Sì.
4: So che hanno assegnato un premio, sì, alla carriera.
3: Alla carriera.
4: Con i suoi, sì, 100 e rotti anni. Lo so, ho pensato.
3: Sì.
4: L'hanno data a lei?
3: No.
4: Ah no, peccato.
3: No, l'hanno dato all'uomo brutto.
4: Chi è?
3: L'uomo nero. L'uomo nero.
4: L'uomo nero.
3: L'uomo brutto nero. L'uomo meschino.
4: Ma chi è?
3: L'uomo brutto. Cosa lì, vai. Quello che ha fatto anche il treno che non aveva più i freni.
4: Un treno non aveva?
3: Treno senza freni, treno rotto, treno sfondato.
4: Di chi sta parlando? Scusi, l'uomo nero.
3: George Washington.
4: Washington.
3: George Washington.
4: Forse c'è Denzel Washington.
3: Denzel.
4: Ma che Denzel? Denzel Washington non è una persona meschina. Come si permette l'uomo nero? Ma è pazzo.
3: L'uomo nero, nero. Denzel Washington, nero.
4: Ma che
3: nero,
4: David Washington? Washington. Ma non, Denzel
3: Washington.
4: Denzel Washington.
3: Washington. Denzel.
4: Beh, senti, faccio Washington una domanda per i più curiosi, diciamo così. Com'è, sì, Jennifer Lawrence dal vivo? Jennifer Lawrence dal vivo, com'è?
3: Lorenzo?
4: No, no, no, no, no.
3: Lorenzo, beh, dal vivo.
4: Chi è Lorenzo?
3: Jenny.
4: No.
3: Jennifer.
4: Jennifer Lawrence.
3: Jennifer. È nuda, nuda.
4: No, non è vero questa, è la vestita.
3: È nuda, sì. Va in giro nuda.
4: Sì.
3: Insieme alla sua cosa. Mi hanno detto che va sempre in giro con la sua nuova macchina ormai. Fa tutti i film in macchina. La... La Bradley Cooper.
4: Ma non è una macchina, ma che sta dicendo?
3: Bradley Cooper fa sempre tutti i film su Bradley Cooper.
4: Ma quella è la Mini Cooper. Ma che la smetta? Ma che cos'è? Fai film sulla sua macchina Bradley Cooper? Quella è la Mini Cooper, altra cosa. Bradley Cooper è un grande attore.
3: Mini Cooper è una macchina piccola, macchina station wagon, Bradley Cooper.
4: No, la devi smettere.
3: Se le cose non le sai, però non è certo colpa mia.
4: No, senta, il suo amico Severus è venuto con lei?
3: Sì.
4: Severus, dico.
3: Severus ha preso il premio per miglior colonna sonora.
4: Ecco, infatti, che non è vero.
3: Per il Triangolo.
4: Che l'ha vinto Morricone, veramente. Va, noi la salutiamo, però veramente aveva promesso un collegamento telefonico preciso. Dice, vi racconto tutto. Diceva Mini Cooper, dai, veramente.
3: Bradley Cooper.
4: No, non è Bradley Cooper. Arrivederci, Aldo, arrivederci.

0: non sei affatto silente, guarda.
1: Io te l'ho detto che fai cose mediocre.
0: Non so, ma non pensavo, avrò messo delle cose.
1: Vabbè, ma c'ha, vedi, ne dà il personaggio ormai bruciato, bollito.
0: Non è vero, ma come ti permetti?
1: Vabbè, ma dai, su, non si ricorda manco la strada di casa.
0: Ma perché devi dire offendere la gente?
1: Ma è così, sai quanto io voglio bene, quanto sono legato a un personaggio del genere, ma non ce la fa.
0: Bruciato e bollito, è guarda bollito. Te.
1: Bollito proprio, sì, finito, bollito. Andato.
0: L'acqua calda.
1: Uva. Uva. Uva. It's over, Johnny. It's over.
0: Ma che è?
1: Questo è un pezzo di lingua originale di Rambo. Quando lui è chiuso dentro quel casale e tutti intorno lo minacciano.
0: Rambo quale, scusa?
1: Boh, sai se è il primo. Qual è lui quello che si è seguito entrare al casale con le armi e c'è tutto l'esercito americano di fuori?
0: Ah,
1: entra
0: l'uno,
1: dentro
0: l'uno,
1: il generale.
0: L'uno, sono io che salvo voi da lui, non lui da voi.
1: Sì, può essere. Sì. Pensa chi era Rambo.
0: Madonna.
1: Rambo.
0: Sai che Rambo è ispirato a storia mia?
1: Sì, sì,
0: hanno
1: sì.
0: Hanno scritto
1: no, su di me, sì, sì, sì. Giusto.
0: Non mi conoscevano, però dice, secondo me c'è uno a Roma.
1: Che, sì, che nascerà, tra l'altro, fra una quindicina d'anni, all'epoca. Dice.
0: Ci hanno avuto ragione.
1: Beh, sì, l'hanno visto lungo.
0: Veramente lunghissimo.
1: Lunghissimo, però. Lunghissimo. Bene.
0: Oh,
1: perché adesso. No, no, ma c'è un motivo perché vai, tu vai. Dici che te senti Rambo. Perché bisogna ricordare a tutto il pubblico che Luca Latino. Luca Latino da qualche mese va a Functional. Fa praticamente un corso preparto, poco di più, di stretching, tipo Pilates.
0: Non è vero.
1: Tra Pilates e CrossFit.
0: Non com'è? È vero, non è vero. Questi sono
1: sì,
0: le.
1: E lui da quel momento, ogni due secondi, si specchia, guarda il bicipite, guarda gli addominali.
0: Io.
1: Non ha capito che non è nemmeno. Cioè, non sta nemmeno andando in palestra. C'era quella cosa minima, dice a casa faccio due. Fa Functional e si sente Rambo.
0: Allora, questo allenamento è un allenamento.
1: Sua,
0: non è vero.
1: Sono lui, una madre di famiglia e mia nonna col femore di titanio a fare Functional.
0: Orazio.
1: E lui è il migliore del corso, per cui hanno detto sei il più bravo e lui si sente meglio, diciamo.
0: Posso dire una cosa? Non è vero,
1: no.
0: Assolutamente. Assolutissimo.
1: Che fai funziona non è vero.
0: Non è sì che faccio funziona non è vero. Non è vero che funziona quello che hai detto te.
1: No, che è?
0: Perché non è un pilastro.
1: L'hanno fatto comprare elastici, dai, stai a fare elastici come dai.
0: Non è vero.
1: Ma
0: sì. M'hanno fatto comprare, non è che la gente a me mi costringe.
1: Te costringe a fare cose.
0: È un allenamento tipo cross
1: che c'è la ragazza tua che ti impiede su elastiche e tutto sei legato intorno alla caviglia o tiri in avanti per far battere i quadricipiti.
0: Ma guarda, così una cosa, io non l'ho mai fatto. Se vede che tu vai a cercare sta roba su internet,
1: no,
0: e trovi quelli
1: no,
0: che fanno
1: no,
0: così perché
1: no,
0: non l'ho mai
1: no, fatto. Hai fatto, ma ha fatto vedere l'altro giorno, dai.
0: Io non ho elastici
1: sì,
0: a casa.
1: Sì, ti sei comprato il pesetto rosa, dai, sta buono.
0: A Catball.
1: Ecco, la palla, com'è?
0: Non te lo dico, basta.
1: Catball?
0: Non te lo
1: palla
0: dico,
1: di gatto?
0: Ma poraccio, dai, vabbè,
1: detto?
0: Non voglio parlare con lui. Senti, sai che ci manca pochissimo alla fine di questa puntata?
1: Purtroppo noi lasciamo le cose migliori
0: i nostri ascoltatori. Ascolta Tori.
1: Sei sardo, sei.
0: Ascolta Tori.
1: Ascolta
0: mi
1: Tori.
0: Viene fuori.
1: Ti viene fuori Marco?
0: Sì, mi viene.
1: Ti viene.
0: Non mi fanno dire ascolta Tori.
1: Beh no, te lo fanno dire.
0: Ah, me l'hanno fatto dire?
1: Sì.
0: Ah, scusa.
1: Prego.
0: È l'abitudine.
1: Lo so.
0: Dunque, tornando a noi.
1: Tornando. Vai. Avanti,
0: no,
1: faccio
0: no,
1: la base
0: no,
1: musicale.
0: Ma io spero sempre che qualcuno ti registra mentre fai queste cose, così poi nella paletta ci abbiamo una cazzata in più.
1: Posso andare?
0: Vai.
1: Faccio la base, vai. Era una cosa blues mia, improvvisazione jazz.
0: Blues così?
1: Jazz.
0: Blues o jazz?
1: Jazz, forse
0: o
1: jazz.
0: O bossa, che cos'è?
1: No, jazz, credo.
0: Ma falla un attimo, vai.
1: Cioè che sotto ci dovresti fare uno.
0: Ma io ti faccio
1: Tornando a casa.
0: Manca il basso,
1: no?
0: Dai, finisce.
1: Non c'è il basso.
0: Ma schifo questa cosa.
1: Ma era bellissima.
0: No.
1: È composizione mia.
0: Schifo.
1: E one, two, three, four, e stare a badare da.
0: Mi fai schifo. Dio, che hai detto?
1: Non capisci? Allora l'improvvisazione non sa proprio niente di jazz. Eravamo io e Lucio Dalla a fare queste cose una volta.
0: Sì,
1: poi
0: certo,
1: basta, ma solo io, perché lui purtroppo ci ha lasciato.
0: Quando saluto,
1: sì,
0: chiudo la puntata, mi fai il sottofondo musicale?
1: Quale?
0: Quello che facevi prima.
1: Quello di Tornando?
0: Tornando, ma che cos'è?
1: Detto Tornando, io l'ho preso subito spunto dalla realtà.
0: Tornado, perché
1: Tornado, pure tornare. È
0: cioè,
1: questo.
0: Mi fa schifo, lo sai. Cioè,
1: l'infinito
0: proprio...
1: e il sostantivo. Tornando, cioè anche il gerundio. Tornando, che era quello che facevo prima.
0: E la N dov'è? Che ne noto?
1: Tornando.
0: Tornando.
1: Do. Che si può fare? Tornare. va benissimo. Torna, bravo, sei entrato nel mood.
0: Bravo.
1: Torna, sì, no, più affitta, sì.
0: Credo. Torna soldo. Pensa, è bello, torna soldo.
1: Torna soldo, è un, come si dice, una preghiera.
0: Bello, vai.
1: Torna soldo. Torna soldo.
0: Quindi è l'inciso, eh.
1: È l'inciso, quindi
0: torna soldo.
1: Vabbè, bellissimo. Potremmo scriverla questa, eh.
0: Torna là, bello, vero?
1: Torna là.
0: No, no, torna là. Che c'è, la prima strofa è torna là. La seconda è torna là.
1: Sì, tutto cose deve farla tornare. Torna là e tornamela. Farebbe anche. Tornami là. No, peccato che non c'è la nota. No.
0: Ah, bello, questo fai. Sì.
1: Ecco, abbiamo finito. Basta. Abbiamo bruciato l'urto. Sì, minuti di trasmissione questa cosa.
0: Sì. Questa è Radio Verità.
1: Radio Verità.
0: Sì, vai, sì.
1: Sì. Che?
0: Tornami là. Sarebbe sì. Tornami là, però.
1: Tornami là.
0: Ok.
1: Soldo.
0: Basta, è schifo,
1: bellissimo.
0: Ma sì, grazie, dai, vabbè, senti, siamo arrivati alla fine, devi fare.
1: Siamo arrivati alla fine, Francesco. Bene. Peccato che abbiamo bruciato quest'ultimo minuto.
0: Ah, carino, abbiamo fatto una composizione musicale.
1: Bellissima, no? Mazza, bello. Saranno fieri di noi.
0: Collegamenti telefonici.
1: Evviva!
0: Composizioni musicali.
1: Composizioni floreali.
0: Flavio fa schifo.
1: Luca Buzza.
0: No, questo non è.
1: Come no?
0: Mi offendo molto.
1: Ma ti dico. Buzza.

0: poi?
1: E poi basta, Francesco, in cambiare regia, da ringraziare fortemente.
0: Con grandi abbracci.
1: Con la sua pipa elettrica.
0: La mia pipa elettrica, bella pipa elettrica.
1: Pipa elettrica è bella. Beh.
0: Ma pipa elettrica? Ma che pipa? Che hai detto pipa?
1: Pipa elettrica.
0: Ah no, fa schifo allora. No.
1: Perché?
0: Ho capito con dupi. No, niente, vabbè.
1: La pipa elettrica?
0: No.
1: E come si fa?
0: Lo sai che uno si è bruciato pure?
1: Eh beh, perché... credo. Ha smesso.
0: Però. Un ex fonico di questo programma si è bruciato con la pipa elettrica.
1: Sì, ma quello si è bruciato il cervello con la pipa elettrica, però è incredibile, sono cose che possono succedere.
0: E anche il Senti,
1: pi,
0: posso fare una richiesta? Faccio una richiesta. Vorrei che in questo programma ci fosse la funzione beep. Si può fare?
1: Vorrei.
0: In diretta però. Fantastico. Quindi dalla prossima puntata avremo anche la funzione beep.
1: Bello, ma ci possiamo avere noi in tasco qui che ci fa beep da soli?
0: No, non
1: così so quando beepparlo. Forse che, sì, se ci riusciamo, ma lasciamolo lavorare.
0: Se ci riusciamo sarebbe
1: sarebbe il massimo.
0: Vabbè, noi vi lasciamo con questa preghiera.
1: Con questa
0: il beep live. Va bene.
1: Oh,
0: amico mio, saluto te.
1: Saluto te, salutiamo Francesco che abbiamo già salutato, che bella regia, salutiamo i amici ascoltatori
0: e tante care cose.
1: Tante cose a tutti, ci vediamo alla prossima.
0: A presto, saluto. A presto.
2: Io so attore d'estrazione popolare. Io c'ho la rabbia vera, c'ho lo strillo, c'ho il singhiozzo, chi me va? Io non voglio fare il simpatico, io non strizzo l'occhio al pubblico, io non concedo. Io pure che dico buonasera, so ambiguo, so dialettico, so complicato nell'intimo, poi c'ho una fortuna, io so ignorante, ma so ignorante vero e io non so niente. Per esempio che brecchete era de brecchete, io mica ce lo sapevo, l'ho saputo dopo, ne credevo che era de grassi e de streller, guarda che roba, e brecchetelle. Malgrado la mia ignoranza, quando che mi esprimo sono un'enciclopedia, tiè, guarda come mi esprimo, tiè, guarda, lo vedi, guarda il gesto, lo vedi, questo ho imparato tutto da solo, sa, tutto da solo ho imparato, come la maggior parte dei miei colleghi attori, abbiamo imparato tutti così, uno dice una cosa, uno dice un'altra, senti prima quello, poi quell'altro, e così, lo vedi, io ho imparato meglio di tutti, naturalmente, tiè, guarda come sono naif, tiè, guarda che roba. Tutto da... E chi te può insegnare queste cose? Tutto da soli, c'è mai il regime... Ma state zitto, ne parliamo dopo, va. Io mo con sto bagaglio gestico che mi ritrovo, pure che rimango senza lavoro, qualche mestiere lo posso sempre fare. Il vigile urbano, per esempio. Dice corè, Edri. E chi te le può insegnare, dice il regista? Ma quale... E regista a me, ma che mi vuoi insegnare regista? Niente! Io ho pure detto tu, a me non mi servi, solo che non glielo dico più perché l'ultima volta che io ho detto mi ha dato un carcio in bocca, ci ho rimesso due incisivi, vedi questi? Questi mica sono i miei, me l'hanno rimessi all'Empals. Ente Nazionale Previdenza Lavoratori Spettacolo, questo qui mi si è pure spanato, ogni tanto mi si svita mi casca. Quando mi casca sul parco scenico sono dolori perché un po' la fatica a ritrovarlo. E poi la dizione ne soffre, capito? Senza il dente la S non vi è fuori bene, vi è fuori. Sfiata, che fuori non viene, non, esce fuori tutto fiato. Tant'è vero che i miei colleghi attori mica ci vanno più lavorare vicino a me, vis-à-vis. Non vedi che lavoro da solo. Ma a me non me ne frega niente perché io sono attore di estrazione popolare, il personaggio me lo creo da di dentro. È tutta una sofferenza qui. Prima, come si soffre qui, in questa fascia, come si soffre da sto bottone in giù, è tutta una sofferenza che non si può mica raccontare. Poi comincia un dialogo fra capoccia e duodeno, duodeno e capoccia e duodeno, capoccia e duodeno, e quando il personaggio è bello pronto, amalgamato, sa, mi estragno, io mi estragno, sa, e come mi estragno io non si estragna nessuno, perché io sono pure capace da uscire fuori dal parco scenico a rientrare dentro tutto bello vestito elegante per bene, caruccio pettinato con la camicia, la cravatta, le

0: dentro il culo.
1: Io la faccio sentì, la faccio risonà, prima de gula, de gula, poi de testa esce intera, senza infingimenti, in un traccheggia fra lingua, labbra, dentini, labbruzzo e baffetti, dice che faccio, esco, scusate, sono costretta a uscire, non so se è il caso, mica è colpa mia, è lui, no, la mia S a siluru, sì, e va sopra la platea e comincia a girare, gira, gira, gira, mentre gira costruisce come un'enorme nuvola minacciosa, pestifera, sempre più pesante, sempre più gravida. Alla fine, quando non ne può più, si spalancano le cataratte del cielo e casca a grandine sulle capocce del pubblico in platea. Padabù, volete sentire? I mandati tua!
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Ladies and gentlemen, Radio TV Lio Ambient, Soul and Dreams.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: You are on WCN Radio e Blue Bonnet Seal, la trasmissione dedicata alla musica Texas, Red Dirt, folk americana, alternative country, indipendente. Start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WSR Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, Gianluca X vi dà il benvenuto a questa seconda puntata del mese di maggio, che abbiamo aperto con l'enorme, il grandissimo Ryan Adams e la sua Doyle's Town Girl, che viene dal suo nuovo album che si chiama Romeo and Juliet. E allora, salutandovi tutti ancora una volta, continuiamo con un brano che arriva da un altro album nuovo che si chiama From the Dusty Shelf. Loro sono la Eli Moore Band e questa è Get Along.

Eli Moore Band, la loro Get Along, il loro album From the Dusty Shelf, un album praticamente costruito in casa che ha quei suoni rudi che a noi, che a me soprattutto, piacciono tanto e spero piacciono anche a voi, come spero vi piaccia anche il prossimo nuovo singolo. Lui è Ian Flanagan, in realtà questo singolo è uscito un po' di tempo fa ma me l'ero perso e però l'ho recuperato e adesso ve lo faccio ascoltare subito. Under a Southern Sky, lui è Ian Flanagan.

Sarà che negli ultimi giorni questa Under Assault Sky di Ian Flanagan l'ho ascoltata diverse volte, ma vi giuro che tutte le volte che l'ascolto ho la pelle d'oca. Ma io intanto vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere i vostri clic sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, su quella di WSL Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, su quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì dimostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di lasciare i vostri clic sulle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì dalle ore 17 replica il lunedì alla stessa ora, e su quella di Microradio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì dalle ore 12. E dopo questi brani un pelino moderni come quelli precedenti, andiamo con un brano di Pure Honky Tonk. Arriva da un album che si chiama Outlaw Classic. Lui è Mo Bendy e questa è la sua Hank Williams, You've Wrote My Life.

E credo che la tua storia, che è in cui gli non abbia solo scritto la tua vita, Mo Bandy, ma credo che l'abbia scritta di tantissimi amanti della country music. Mo Bandy è quello che You've Wrote My Life. Vi ricordo anche, se non avete già fatto, di fare il vostro, di mettere il vostro follow, il vostro click click click sul follow della playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E noi continuiamo con un altro brano che in realtà è una cover, l'originale di quel gran genio di Bob Schneider, è stata rifatta dagli Blue Water Highway, è già partita in sottofondo, e questa è 40 Ducks.

gran versione questa di Blue Water Highway, di questo brano di Bob Schneider, 40 Dogs, e gran brano. Come un brano molto bello, secondo me, è il prossimo, che arriva da un album che si chiama Faded Memories. Lui ve l'ho già fatto sentire qualche settimana fa in un altro singolo, si chiama William Beckman, e questa sera ce lo ascoltiamo con Follow.

William Beckman e la sua bellissima Follow. E allora vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming di WSR Radio, di Radio Tiguglio Web, di Microradio, di Blue Bonnet Seal. Io sono sempre Gianluca X e siamo arrivati a un brano di quelli che io definisco cantina. Ultimamente ne stanno uscendo tantissimi. È un duetto fra il grande Kim Fawkes e il David Lee Garza, e questa è Mas Tequila Por Favor.

Más tequila, por favor. King Fawkes e David Lee Garza. E allora intanto vi devo dire che siamo giunti al momento del brano LG Leather Works. Vi ricordo di fare i click click click click sulle pagine Facebook e Instagram di LG Leather Works, di mettere il mi piace, di andare a vedere i lavori meravigliosi che fa il buon Guido, che saluto, che è all'ascolto. E allora il brano LG Leather Works di questa settimana è un'altra collaborazione, questa volta a tre, fra Dillon Carmichael, Drew Parker, Tyler Booth, ed è già partita in sottofondo la carichissima Rolling Stone.

E il brano LG Leather Rocks di questa settimana da questo trio Dylan Carmichael, Drew Parker e Tyler Booth si chiama Rolling Stones, e mi raccomando di fare il click click click click sulle pagine sia Facebook che Instagram di LG Leather Rocks e di andare a vedere i meravigliosi lavori di Guido. E a proposito di questo brano, vi devo dire che praticamente in diretta uno dei tre, Tyler Booth, ha messo il like e ha anche commentato la foto dedicata a questo brano, quindi grazie anche a Tyler Booth che ha commentato praticamente in diretta. E allora il prossimo brano invece mi è arrivato, è una sorta di esclusiva europea perché mi è arrivato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti da un amico. Lui è il grande Road Lucky Duckworth e questo è il suo nuovo singolo che si chiama Sad Beautiful.

Sad Beautiful. Lui è il grande Road Lucky Duckworth, che è all'ascolto, quindi fatemelo salutare, come fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto del mercoledì e del lunedì di Radio Tiguglio Web, quelli del venerdì di Microradio e quelli della martedì sera su WSR Radio, tra i quali ho già visto il grande Guido di LG Leatherworks. Mi raccomando, clic clic clic clic sulle sue pagine social, oppure anche Orianna, ho visto Fabio, quindi un saluto e un abbraccio a tutti. E andiamo avanti con la prossima canzone, che arriva da un altro, si chiama School for Savage, lui è Wayne Garner e questa è You Might Call It Love.

Wayne Gunn, sua You Might Call It Love, contenuta in School for Savage. E allora io intanto vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere i vostri clic sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, su quella di WSL Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, su quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengo, le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo di lasciare anche i vostri clic sulle pagine Facebook di Radio Ticuglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì dalle ore 17, replica il lunedì alla stessa ora, e su quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda il venerdì dalle ore 12. E si continua con un'altra canzone che arriva da un album nuovo, l'album si chiama Edge of the Wild, lui è Ryan Dart e questa è Ready for the Road.

Ready for the Road, lui era Ryan Dart. Infatti, intanto fatemi ringraziare Wayne Garner, che anche lui ha messo il like alla copertina lui dedicata, al brano lui dedicato, sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal Live. E adesso andiamo con tre brani alcolici. Partiamo col primo, Josh Malloy, Can Put the Bottle Down.

Josh Malloy, Can't Put the Bottle Down, e devo ringraziare sia lui sia Ryan Dart che hanno messo le loro reaction sulle loro copertine, sulle loro rispettive copertine, nella pagina Facebook di Blue Bonnet Seal live durante l'emissione del martedì. Altro brano alcolico, quello di Rob Maze, ne lo sto mettendo su spesso ultimamente perché fa belle cose. Questo è Brought Some Beer.

Brought Some Beer, lui era Rob Mace. E allora, dopo tutto questo alcol, cosa può succedere? Può succedere che la mattina dopo abbiamo un po' di mal di testa, in gergo americano viene chiamato hangover. CJ Solar ce lo canta proprio così: Hangover Enough.

Vi dico che sono curioso di ascoltare il nuovo album di CJ Soler, si chiamerà The Future's Neon, dove sarà contenuta anche questa Hangover Enough, e secondo me sarà un album veramente spettacolare. Come un album spettacolare secondo me lo sarà anche quello che conterrà la canzone che è già partita in sottofondo. Lui è Zach Bryan e questo è il suo nuovo singolo, Open the Gate.

Open the Gate, Zach Bryan, e la canzone dovrebbe essere contenuta in un album che si chiama American Heartbreak in di prossima uscita. Ma io intanto vi devo dire che purtroppo sono giunto al termine anche di questa seconda puntata del mese di maggio, non prima di avervi ricordato di mettere i vostri click sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, su quella di WSR Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, su quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e vi ricordo anche di lasciare i vostri click sulle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora, su quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì dalle ore 12, sulla follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, e sulle pagine social Instagram e Facebook di LG Leatherworks. E allora, i ragazzi di Radio Tiguglio Web e di Micro Radio mi perdoneranno se faccio questo annuncio, ma io volevo dare un appuntamento a tutti gli ascoltatori di WS Radio, ma anche a quelli di Micro Radio o di Radio Tiguglio Web, se si troveranno in zona, questo sabato 14 maggio a Feltre, al Pala Feltre in provincia di Belluno, dove un gruppo di amici che si chiamano Redneck hanno deciso di organizzare il Feltre Country Day. Sarà una manifestazione fantastica, perché ci saranno 5 DJ, 4 coreografi che faranno stage, food truck, birra a fiumi, 1500 metri quadri di pista e forse oltre, quindi mi raccomando, e poi WCN che farà la diretta dell'evento per raccogliere le sensazioni, le emozioni dopo 2 anni di chiusura in un evento così importante, così bello come si preannuncia. E allora io, per dedicare un brano all'evento, ho trovato questo brano che è contenuto in un album uscito neanche da molto, si chiama Bonnie the Country. Lui è Billy Joe Lemons, visto che chi organizzano sono i Redneck di Feltre, ho pensato bene di dedicargli questa Redneck Party. Gianluca X vi saluto, vi do appuntamento a martedì su WS Radio, a mercoledì su Radio Tiguglio Web, a venerdì su Micro Radio, se volete a sabato al Pala Feltre, a Feltre in provincia di Belluno, con il Feltre Country Day, con i Redneck. E quindi io per chiudere vi faccio sentire questa Redneck Party. Lui è Billy Joe Lemons. Buonanotte, buon pomeriggio, buon pranzo.

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo.

una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tiguglio.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: meglio di Radio Tigulli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tigulli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: State ascoltando
4: su Radio Tigullio
0: Italian Style,
4: una playlist dedicata alla musica italiana.

alla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
3: Troppo forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì, mica sono
5: Ladies' Franz di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
6: Ciao, sono Franz di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

quarto alle 10, Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacicca pieno. Lo salutano strano, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

quarto alle due, Veleno seduto sul ponte sul fiume a vedere la pistola affondare. Adesso il freddo è reale, passato le ossa, scendo per forza dal cuore.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Mm-hmm. 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tigullio. Buon ascolto.

Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Bring the action.
4: Radio Ticuglio.
5: Il tutto
4: per il piacere di ascoltare.

0: su Radio Tiguglio
1: va ora in onda
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni, se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica, il buon umore sarà contagioso, notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata, l'umore non sarà al massimo, anzi in certi casi sembrerete scorbutici, sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni, quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia, l'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere, avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene, l'amore però non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
0: I love my radio. Radio Tiguglio.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 8 e 30 minuti.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: E benvenuti a tutti, sono Fabio e oggi voglio farvi ascoltare qualche cosa di diverso. Non i soliti brani dance remixati e per questo vi do il benvenuto in questo regno del ritmo, dove oggi il sottotitolo sarà Remix Rock. Quindi tanti brani rock remixati, ascolteremo di Purple, Nirvana, Aerosmith, Suzy 4, Bruce Springsteen, Patti Smith, ma anche Litfiba, Vasco Rossi. Ma partiamo subito con i mitici Deep Purple, con un pezzo leggendario, Smoke in the Water, nella versione remix del team di DJ formato da Robert McGraw, Andy Cecchini e Steve Martin.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata.

Che dire, un brano veramente leggendario che parla da sé. Fu pubblicato nel 1972 come singolo e poi inserito l'anno successivo nel doppio album Made in Japan. La curiosità è che il testo si riferisce ad un fatto vero avvenuto nel 1971 durante un concerto di Frank Zappa a Montreux. Uno spettatore ha avuto la brillante idea di lanciare un razzo segnalatore ed incendiò il casinò. I Deep Purple assisterono all'incendio dal loro hotel con quel fumo che espandeva sopra il lago di Lemano, e da qui Smoke on the Water, fumo sull'acqua. Altro pezzo storico, la voce quella di Steven Tyler. Il titolo in origine avrebbe dovuto essere Ragtime, ma la band non piaceva, così lo cambiarono in Ragdoll, che vi propongo nel remix del DJ Raffaele Giusti. Ovviamente sono gli Aerosmith.

Questo era il sound inconfondibile e travolgente degli Aerosmith con Ragdoll, un classico veramente intramontabile che si è ascoltato al mattino presto, carica sempre la giornata. Con il testo che descrive una ragazza stravagante, affascinante ma anche un po' sciatta, che vive così al limite e al di fuori dagli schemi. E la Ragdoll, quindi la bambola di pezza, rappresenta quindi una persona manipolabile o maltrattata dal destino, che al tempo stesso mantiene una forte carica di seduzione e ribellione. Ma veniamo al primo brano italiano di questo speciale playlist dei pezzi rock remixati. Ed è di una band di grande energia, che ha dimostrato la possibilità di fare rock puro cantando in italiano e riempiendo gli stadi. Con la versione remix di Tom Lord, Spirito Libero, sono i Litfiba.

Pete Fever sono un simbolo per eccellenza del rock italiano, con il duo di testa che sono la fusione perfetta tra la voce viscerale, graffiante, teatrale di Piero Pelù e i riff di chitarra inconfondibili di Gigo Renzulli. I loro testi sono parole d'impatto incentrate su ribellione, denuncia sociale, pacifismo, libertà personale e naturalmente passione.

avere una voce femminile, direi un mito, che ha saputo farsi largo nel panorama rock mondiale. Lei viene definita la sacerdotessa del punk rock. Ha unito la poesia del rock ruvido con brani storici, come questa, Rock and Roll Nagger, nella versione Flood Remix. Chi è? Mam Patti Smith.

La musica e la voce sono energia pura e il testo è una provocazione senza filtri. Un inno contro le etichette e a favore degli emarginati. E la voce della sacerdotessa del rock continua davvero a far tremare le casse, anche 50 anni, quasi 50 anni dopo la pubblicazione di questo brano, nel lontano 1978.

0: Mixclan. En el reino del ritmo, con la música remixada dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: Questa band nasce nel 1968 e viene, sono considerate tra i veri grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard e del heavy. Sono inseriti dal gennaio 95 nella Rock and Roll Hall of Fame e al 14° posto tra i migliori 100 artisti di sempre secondo la rivista Rolling Stone. La chitarra è quella di Jim Page, la voce è quella di Robert Plant, il brano è Stairway to Heaven del Daddy's Remix. Cari amici, eccovi i leggendari Led Zeppelin.

Stairway to Heaven fu pubblicato nel 1971 all'interno dell'album Led Zeppelin 4 e nella versione originale naturalmente la prestazione passa dalle note delicate e intime della prima parte acustica fino all'esplosione rock nel finale. Direi sicuramente un altro di quei pezzi immortali.

ed ora un'altra inconfondibile voce femminile. Una forza della natura con una voce graffiante e una presenza davvero scenica travolgente. Ha superato grandissime battaglie personali per poi conquistare il mondo come un'icona di riscatto, di energia, ma anche di libertà. Un talento puro che ha segnato la storia della musica con grinta e carisma veramente ineguagliabili. Nella Sanctuary Redrum Remix, la mitica Tina Turner con The Best.

con grinta e carisma da vendere. Purtroppo è mancata nel maggio di 3 anni fa, 74 anni. Tina Turner, vero nome Emmae Bullock, tra le altre cose è stata anche naturalizzata svizzera, con una carriera durata più di mezzo secolo. È stata tra le più celebri e acclamate interpreti femminili della musica rock. Nella sua lunga carriera ci ha davvero lasciato un'eredità musicale straordinaria e sicuramente inimitabile. E ora un gruppo che incarna il lato più selvaggio, potente e sfrontato della rock. Capelli lunghi, bandana, il riff e le chitarre graffianti di Slash, unita alla voce inconfondibile di Axl Rose, hanno conquistato il pianeta unendo grinta, street rock e ballad epiche. Alzate il volume perché ci sono i Guns N' Roses con Sweet Child of Mine nel remix del DJ Fabian Fattorini.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: Ehi, da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
4: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti

0: la giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Su Radio Tigullio, la musica giusta, al momento giusto.
3: E un altro brano italiano, un personaggio che sa fare rock, così come sa fare anche altre canzoni pop veramente importanti. È chiaro che non servono molte parole per presentarlo. Lui ha un ritmo travolgente, ha delle chitarre pesanti, una pura carica rock anni 90. Vasco Rossi non usa filtri e va dritto al punto, sparando a zero contro il conformismo e la falsità. Alzate il volume, arriva Gli Spari Sopra nel remix by DJ Sound.

spari sopra, un inno di ribellione e di energia allo stato puro. Quella voce del basso che sa caricare le casse della vostra radio. Con le chitarre del fido Maurizio Soglieri e anche dal chitarrista americano Steve Vance, che proprio da questo album è entrato nella storia della band di Vasco Rossi. E ora, una vera scossa elettrica. Eccolo qua, il riff di chitarra più travolgente della storia del rock, che sta per scaricare tutta la sua energia, dove Angus Young e compagni firmano un vero capolavoro, un capolavoro assoluto di potenza rock, un brano in cui la batteria picchia duro e le chitarre esplodono. Chi sono? Naturalmente gli AC/DC con Thunderstruck nel remix da Juan e Felix DJ.

come dicevo all'inizio, una vera scossa elettrica. E pensate, a questo brano ha avuto davvero un'ispirazione reale. Angus Young ha raccontato che l'idea è nata durante un volo in aereo, quando un fulmine ha colpito il veicolo, il velivolo anzi, più che veicolo, sfiorando la tragedia, lasciando i passeggeri pietrificati dalla paura e anche dall'adrenalina. E allora il pezzo usa la metafora del temporale del fulmine per descrivere l'impatto della band sul pubblico, perché entrare in un loro concerto equivale a venire travolti da una scarica di alta tensione. Ora prendete la rabbia, il riscatto, il battito del grande rock americano e poi datela al boss da cantare, che dà voce al rock d'autore con un inno potente e immortale, con grinta inconfondibile, quella di Bruce Springsteen. La cassa dritta di Max Weimer è un riff di sintetizzatore entrato nella storia. Arriva la carica travolgente di Born in the USA nel remix di Xander Ace. Alzate il volume.

The Boss, come sempre stato sempre soprannominato Bruce Springsteen, è uno dei miti, uno degli artisti più conosciuti e rappresentativi nell'ambito della musica rock. È stato accompagnato per gran parte della sua carriera dalla E Street Band ed è divenuto famoso soprattutto per le sue coinvolgenti e lunghissime, davvero lunghissime esibizioni dal vivo, raggiungendo il culmine della sua popolarità fra la seconda metà degli anni 70 ed il decennio successivo. Ma ancora adesso riempie gli stadi. Ci sono stati quattro accordi che hanno davvero sconvolto la musica degli anni 90 e un brano in particolare che ha cambiato per sempre la storia del rock. Non solo questo, ma ha anche dato voce a un'intera generazione con un'esplosione di rabbia, chitarre distorte e l'energia inconfondibile di Kurt Cobain. Mantenete il volume al massimo anche per questa canzone qua. Arrivano in Nirvana con Smell Like Teen Spirit, dal remix del DJ Hewlett.

è davvero leggendario, solo così possiamo definire questo riff, il sound ruvido del grunge nella sua forma più pura, un pezzo di storia che continua a picchiare duro, una scarica di adrenalina pura che naturalmente non invecchia mai, così come non sparisce il ricordo di Kurt Cobain che continua a vivere nel cuore dei propri fan.

Pacchettara, che ha davvero fatto la storia del rock al femminile. Riconoscibile dal suo basso tracolla, la tuta in pelle e la grinta che ha avuto fin dalle sue origini. Susy 4 è stata la prima vera regina dell'hard rock mondiale e oggi arriva il suo ritmo travolgente di She's in Love with You nella Ripper Techno Billy Remix. Volume sempre alle stelle.

proclamazione più immediata quando si ascolta sul C4, puro glam rock a cavallo tra gli anni 70 e 80, un ritornello contagioso, una carica che ti fa subito battere il tempo, e la solita energia rock in rosa, firmato sul C4, una, attenzione, che nonostante 76 anni è ancora sempre sulla cresta dell'onda, ancora in attività.

76 anni abbiamo detto per Susi 4, ma i prossimi gli 80 li hanno superati e qualche settimana fa è uscito il loro 36esimo album in studio, For Again Tongues. Sono attivi dal 62 e ancora adesso fanno concerti e non hanno assolutamente bisogno di nessuna presentazione. Andiamo a risentire Satisfaction, o meglio I Get No Satisfaction, nella versione remix da DJ Vini, che dire, Rolling Stone.

Jagger 83 anni, Keith Richards 83 anni, Ronnie Wood solo 79. Eppure sono sempre lì, sulla cresta dell'onda, non mollano di un centimetro. E il loro rock, naturalmente, è leggenda. E chiudiamo con un artista italico. 36 anni fa, nel 1990, il trentenne luciano rocker da Correggio si presentava al mondo con questa scarica di energia pura. Chitarre tirate, voglia di riscatto e la voce inconfondibile di Ligabue. Anche in questo caso, volume al massimo, arriva Balliamo sul mondo in un dance remix del 2022.

0: che anche per Ligabue è una pura carica rock, un ritornello che ormai conosciamo tutti a memoria, un inno alla libertà, un invito a prendersi il proprio spazio e sognare alla grande. Un pezzo da ascoltare mettendo da parte ogni pensiero, lasciandosi trascinare da questa veramente bomba rock. E anche per oggi siamo giunti alla fine di questa nostra trasmissione. Remixland in generale, ma Remix Rock termina qui. Ma che viaggio abbiamo fatto oggi sulle nostre frequenze? Siamo stati raggiunti dalla carica e dalla storia del rock femminile, tra l'energia di Suzy 4 e la provocazione di Patti Smith. Poi abbiamo alzato il volume con la potenza pura degli AC/DC, la grinta dei Guns N' Roses, la ribellione di Vasco, l'esplosione grunge dei Nirvana fino all'esordio travolgente di Ligabue. Grazie per essere stati con noi, per aver condiviso con me questa carica di musica. Restate sempre sintonizzati, la prossima volta torneremo ancora negli anni Ottanta. Ciao a tutti, da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9:33 minuti.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...
4: Grazie Manel, sei proprio speciale.
5: Alla guida c'è Emanuel Cida.
6: Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da Nalkein, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkein, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkein nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkein.it. La salute secondo Nalkein, un bene prezioso da custodire.
7: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
8: Signore e signori, a nome della nostra compagnia diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
5: Collegamento effettuato. A inizio il Buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Cida vi augura un buon viaggio.

Signore e signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili.

We Should Get Lost, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Buongiorno, benvenuti, eccomi qua, il vostro comandante. Come va? Volo straordinario, grazie alla regia si realizza tutto questo, che bello. Per me è come se fosse sempre il primo giorno e ricordo come se fosse ieri, anno 1977. Adesso, cosa? Sì, 1977 partì l'idea di fare anche io ragazzino la radio, ed eccomi qua. Ancora voliamo come Peter Pan, voliamo come tanti aerei oggi, jet supersonici, e siamo all'appuntamento numero 17, se non erro. Vero regia? Sì, appuntamento numero 17 ovviamente di questo 2023. Emanuel Scida, il sottoscritto, vi augura ovviamente una buona giornata, ma soprattutto un buon ascolto. Il volo dura semplicemente pochissimo, 3 ore. 120 minuti, dirlo così è meglio. Volevo salutare, prima che mi scappa, Giusy e Maya, sono due. Fino a pochi minuti fa pensavo che fosse una, invece no, sono due. Che bello! Sono sei. Sei piedi. Vabbè. Ciao Giusy, ciao Mia. Bello, bello, bellissimo. Allora, augura Giusy soprattutto una buona giornata, un buon tutto. So che tra poco è impegnata, non so se fra in tempo, ma credo di sì. E naturalmente ci risente domani, sicuramente, perché si lavora chiaramente. Beh, un bacione anche a Mia. Ok, un abbraccio a tutti voi, tutti coloro che ci seguono, quindi anche da Rossano, provincia di Cosenza. Wow, e come lo ricordo benissimo, come se fosse ieri. Paese, insomma, che fa parte anche un angolino della mia vita. Per mille motivi, anzi per 1010, va. Allora, un altro saluto, poi lo facciamo dopo, perché dobbiamo ascoltare un brano giusto per dare il ritmo giusto in questo buongiorno con Emanuel. E siamo nel 2023, ragazzi. Oh, io sto contando alla rovescia, perché pian pianino si avvicina anche la fine della stagione, ma ancora diciamo che è un po' prestino, ma vi terrò aggiornato. Intanto sorvoliamo

Max Hozzo con Wonderful Life, pezzo molto bello e da un po' che non lo si mandava in onda, vero regia? Grazie ad Angelo che abbiamo in regia, insomma senza di lui qua non si faceva nulla, niente. Allora, dunque, oggi è la giornata dei saluti, che bello, queste cose mi piacciono. Intanto potete anche inviare voi i vostri messaggini, sia vocali che testo. Il numero è il seguente: 331 82 80 843, 331 82 80 843, oppure scrivete alla vostra radio che state ascoltando in questo momento ovunque voi siate in tutto il globo, oppure c'è anche un'email, ma l'abbiamo creata apposta, Emanuel puntino, quello punto matematico, quindi emanuel.radio@libero.it, Emanuel quindi con la L finale, anche se è lo stesso significato. Allora facciamo, date una testata al microfono ragazzi, cioè immaginate io che mi giro, pac, comunque, beh, si vede che ottima qualità questo microfono, regia mi tira le orecchie. Allora dunque, vediamo un po', dobbiamo fare un saluto importante, esatto. Allora mandiamo questo saluto, allora se mi apri, grazie regia, ecco non vedevo lo schermo. Dunque il saluto va in un luogo molto bello che noi conosciamo, è Portico di Caserta. Salutiamo Gianni Vendemmia, un abbraccio grande grande a lui e gli perché Gianni Vendemmia fa parte degli Angels of the Night insieme alle ragazze del Bar Tabacchi, Rendezvous di Portico di Caserta. Beh, per chi non avesse avuto mai l'occasione di passare da lì, dal Bar Tabacchi, Rendezvous di Portico di Caserta, lo faccia. Vada lì, a nome nostro, dice Manuel, mi ha consigliato di passare da qui. Perché? E Gianni Vendemmia vi farà, ragazzi, dipende dall'ora, vi farà un cappuccino indimenticabile se di mattina, ma vi farà un cocktail meraviglioso se durante la giornata. Quindi passate a nome di Emanuel, non vi preoccupate, pago io. Ok, allora, dunque si prosegue, abbiamo... Oh, che bello, grazie regia, un brano molto bello. E qui adesso cosa faccio? C'ho qua praticamente un... Stavo dicendo un girello, non è un girello, è una sediolina che gira, comoda, bianca. Io adesso scendo, mi rilasso un attimino perché c'è una bellissima canzone. E questa la voglio sentire tutta. Marco Mengoni con Sai Che, vai regia.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Esatto, non vogliamo che qualcuno dimentichi cosa sta accadendo in questa radio che stai ascoltando, amica, amico, vicino o lontano. Tra poco il primo collegamento, per chi eventualmente non sapesse cosa accade nella nostra trasmissione, avremo il nostro Luigi. Sì, Luigi Riccio. Il cognome lo dico quasi mai, vero? Stavo pensando un attimo, ma il cognome è vero, non lo dico quasi mai. Luigi Riccio, che lui ovviamente è un cinefilo, e non solo, anche si occupa di paranormale. Para, ma non è normale. Cioè, non Luigi, quello che... gli argomenti che avremo ovviamente non qui, ma al Buonasera con Emanuele. Ma rimaniamo quindi al cinema, rimaniamo agli eventi di questa settimana. Lui ci darà qualche info, almeno minimo, su due film come sempre. Anticipazioni. E a proposito di Napoli, complimenti da tutti noi. Non a Luigi, ma a Napoli, esatto, campione d'Italia, ragazzi. Dopo tanti anni ci voleva, meravigliosamente bella questa cosa. Poi, insomma, come hanno festeggiato, ragazzi, ma è straordinario. Napoli è Napoli, c'è nulla da fare, non si può imitare, è inutile che ci provano i cinesi, non si può imitare. Proseguiamo con la musica, perché questo è il compito. A proposito di musica, la volta scorsa abbiamo avuto in diretta l'autore della canzone Ultima, lavoro dell'album di Mina, Come la Luna. Un brano molto bello, c'è anche un attimino spiegato. Questo brano appunto è dedicato alla donna, come la luna, meravigliosa, che bel complimentone, eh? Allora andiamo ad ascoltare insieme, e dopodiché pian pianino ci si avvicina ovviamente al cinema. Che passione!

0: si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema che Passione. In linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Beh, mi ritengo anche fortunato perché il nostro Luigi, come ho già detto, è appunto a Napoli e ne approfitto un attimino per aprire. Buongiorno Luigi, innanzitutto.
2: Buongiorno.
1: Eccolo qua.
2: Buongiorno.
1: Innanzitutto complimenti ovviamente a te e a tutta Napoli, oltre anche tutta la Campania, ma veramente dovremmo dire tutta l'Italia, perché non lo so, io il Napoli lo vedo come qualcosa di italiano vero. Chiedo perdono insomma a tutti quanti il resto, ma Napoli veramente, come dicevamo dietro le quinte, sono oltre 30 anni che...
2: Sono 33 anni.
1: 33 anni.
2: Mancava lo scudetto.
1: Cavolo, mamma mia, come passa il tempo. E ci voleva assolutamente, ne avevamo veramente bisogno di questa grande vittoria, perché ormai per tutti, ma soprattutto per i napoletani, era scontata. Cioè quella non doveva assolutamente essere, si era soltanto spostato di qualche giorno, ma comunque eccola qua. Grande festa.
2: Sì, ha fatto sempre un record, perché l'ha preso 5 giornate prima della fine dello scudetto.
1: Sì,
2: che
1: sì.
2: In Italia mai nessuno l'ha fatto,
1: nessuno,
2: quindi... la grande Juve non l'ha fatto.
1: Ecco, vedi, quindi c'è sempre qualcosa in più, cioè, il Napoli c'è sempre una marcia in più, chi ne ha 4, chi ne ha 5, lei ne ha 7. Allora Luigi, chiudiamo un attimo questa parentesi meravigliosa del calcio e passiamo al cinema. Questa settimana cosa ci consigli?
2: Allora, abbiamo due film per famiglie. Questa settimana mi sono dedicato un po' a questi film per famiglie. Il primo è un film che ci riporta un po' a noi che siamo un po' più grandi, Manuel, un po' all'infanzia, che è un cartone che è Super Mario Bros. Chi non conosce Super Mario Bros, il gioco della Nintendo, che si è unita alla Illumination Entertainment per questo film fatto a

0: cartone, però è molto fedele al gioco, diciamo, molto fedele a proprio tutto il percorso, alla principessa Peach che si deve salvare, Mario e Luigi che si trasferiscono in questo mondo, che loro da due idraulici normali si vedono trasportati in questo mondo strano e dovranno salvare una principessa, combattere contro il grande tartarugone demoniaco. Il film è molto divertente, devo essere sincero, è per chi ha giocato a Super Mario Bros. Oppure chi ha vissuto quegli anni, si vede un po' riportato indietro, in effetti. Poi anche la nuove leve si divertono a vedere questo tipo di film, perché non è del tutto per bambini, ma non è neanche quella cosa drammatica, distruttiva come oggigiorno si porta a fare. Beh, cioè, è un film che si consiglia per i giorni di festa, i giorni in cui si sta a casa con la famiglia, si va un po' al cinema a vedere una cosa che può sembrare per bambini, ma non lo è del tutto. Poi invece passiamo alla fine di una trilogia. Dopo tanti anni James Gunn torna con i Guardiani della Galassia 3, questi supereroi molto particolari, anche loro un po' più antieroi che supereroi, hanno il loro capitolo finale quest'anno, dove si capirà un po' tutto quello che è successo all'interno di questo gruppo, tra un terrestre e vari extraterrestri, vari alieni strani, animali cyber, punk e cose varie, un albero gigante che alla fine che era diventato una famiglia dal primo film, dove non si potevano sopportare tantissimo, poi sono diventati un'intera famiglia. E il film è molto classico film mia Marvel, molti effetti speciali molto divertenti, battute divertenti e momenti seri, anche quei film che si può vedere tranquillamente in famiglia. C'è qualche parolaccia in più all'interno del film, infatti forse solo quello per i bambini, però oggigiorno ormai diciamo che è quasi tutto sdoganato su questo campo. Però è un film da vedere, da divertirsi sempre, per gli effetti speciali, per le esplosioni, i combattimenti, molti combattimenti particolari tra i Guardiani della Galassia e il nemico, che è un nemico veramente cattivo e terrificante, che l'unica cosa sua non è conquistare o fare altro, ma è distruggere tutto ciò che ha. Come sempre si arriverà col pathos finale, non vi dico se ci saranno morti o non morti, se no vi svelerei un po' troppo del film. E questo un po' sono i nostri film, cari Manuel.
1: Beh, certo, fantastico, anche come sempre ogni settimana il nostro Luigi ci consiglia sempre le dritte, diciamo, per poter vedere qualcosa di buono, e come sempre informatissimo il nostro cinefilo, e non solo, anche perché approfitto sempre per ricordare che al Buonasera con Emanuele dai spazio ai momenti paranormali. Un'anticipazione? Giusto per?
0: Allora, ma questa settimana sto studiando una cosa molto particolare. Si parla sempre di questi mondi paralleli, sono chissà dove sono, ma c'è una teoria folle, io dico folle, che forse in Antartide, dove non si riesce ad andare, c'è un luogo proibitissimo dove praticamente ci sarebbe un mondo parallelo al nostro, dove si vive con degli esseri molto diversi da noi, cioè oltre agli esseri umani ci siano anche degli animali giganteschi. O anche delle creature strane, diciamo aliene, ma non in senso extraterrestre, aliene, creature mai viste, e vivono in pace in questo luogo oltre l'Atlantico, l'Antartide, scusatemi, sì. Praticamente un posto dove è difficile arrivare, ma si dice c'è un angolo nascosto dove chi lo sa,
1: okay.
0: Chi lo sa.
1: Certo, quindi aspettiamo il Buonasera con Emanuele per sentire il nostro Luigi in quei momenti davvero paranormali. Grazie Luigi, ti lasciamo la tua Napoli, tu sicuramente andrai, insomma, continuerai in un certo senso anche a festeggiare, no? L'emozione è bellissima.
0: Sì, oggi si festeggia,
1: okay. Mettiamola
0: così.
1: Perfetto, buon tutto Luigi, ci sentiamo, grazie a te. Ciao, un saluto a Napoli, ciao.

Gazebo con Alaïk Chopin, era l'anno 1983, come passa il tempo, bellissimo brano, bellissima canzone, a parte che noi abbiamo avuto comunque Gazebo un po' di tempo fa, una bellissima intervista al Buonasera con Emmanuel, come sempre d'altronde. Allora proseguiamo con la musica, anche perché fra poco, il prossimo appuntamento, chi c'è? Bravissima la nostra, come ti chiami? Giulia? Oh, Giulia, che bello. Oh sì, brava, Giulia infatti ha indovinato. E beh, noi abbiamo un piccolissimo pubblico all'angolo. Abbiamo indovinato, vero? Perché avremo il prossimo appuntamento con l'oroscopo della settimana con la nostra esperta Astroval Balnea. E beh, è immancabile, immancabile. Vedremo poi cosa diranno le stelle. Nel frattempo, Lorenzo Fragola con Happy.

dalla voce di Lazza, bellissimo brano dal titolo Cenere, che noi ricordiamo ovviamente che è andato appunto al Festival di Sanremo, ben lontano febbraio, quell'inverno lontanissimo, e poi tanto inverno non è stato, abbiamo avuto un dicembre, un gennaio estivo quasi, primaverile, invece poi è successo il contrario, ma comunque pare, come si dice, che non dovrebbe piovere sempre, non dovrebbe, cioè, ormai abbiamo queste ventate di aria fredda, abbiamo ventate di acqua, abbiamo ventate di aria calda, ma comunque arriverà l'estate. Pare che ho sentito, signore e signori, che farà davvero molto caldo, pare, vi lo dico, ma ovviamente non mi prendo nessuna responsabilità, soltanto vi dico che fino alla terza domenica, giusto per guardare un attimo il calendario, di giugno saremo in onda e poi dopodiché si andrà in pausa come sempre, come ogni anno dagli ultimi 23 anni a questa parte, insomma, del Buongiorno con Emanuel, ok? Però quanto tempo, come appunto il calcio Napoli. Allora, proseguiamo con la musica. Prossimamente, come ho detto già, avremo l'oroscopo della settimana con la nostra Valla.

0: Federica qui al Buongiorno con Emanuele con Scivolare. E noi scivoliamo leggermente. Beh, insomma, dovremmo essere davvero in alto, altissimo, per scivolare sui pianeti, sulle stelle, ma ci proviamo, magari al contrario, saliamo scivolando verso i pianeti, perché appunto l'oroscopo, vediamo un attimino cosa diranno le stelle questa settimana, grazie ad Astrobar, e noi tutti ci diciamo buona fortuna, ovviamente, a tutti noi.
1: Chi non sia Arieti e Sagittari scoprirà i pesci e le vile, acquari, capricorni.
2: Buongiorno da Astrobar, ecco a voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, settimana critica a livello affettivo. Venere e Marte da un segno non consono vi renderà particolarmente freddini e critici. Siate meno esigenti se potete e meno gelosi. Lavoro, alcuni imprevisti potrebbero rendervi più nervosi del solito, ma attenzione, avete Giove nel segno che alla fine vi aiuterà a superare ogni situazione critica. Toro, amore, settimana fantastica a livello sentimentale. Venere e Marte vi guardano birichini sollecitando l'Eros e i gesti romantici. Lavoro, vi attendono giornate vantaggiose sia per quanto riguarda le proposte lavorative che l'incremento di guadagno. La vostra esperienza e professionalità saranno utili per portare avanti un progetto ambizioso. Gemelli, amore, grazie al vostro fascino riuscirete a conquistare chi più vi piace. Se siete in coppia, la vita affettiva sarà entusiasmante e dedita al gioco della seduzione. Lavoro, sarete in grado di proporre le vostre idee e progetti ed ottenere credito immediato. La vostra comunicativa sicurezza e voglia di emergere saranno alla base del successo. Cancro, amore, Venere e Marte nel segno vi sosterranno nel rapporto

strette intriganti e a volte misteriosi, tanto che il padre si meraviglierà delle proposte allettanti per trascorrere insieme il vostro tempo. Lavoro: dovrete fare attenzione alla stanchezza sia mentale e fisica che vi state trascinando dietro da tempo. Fate una piccola revisione dei vostri impegni in modo da non sprecare energie vitali. Vergine, amore, Venere è tornata a sorridervi e sollecitare una maggiore comprensione e accoglienza nei confronti della persona amata. Il padre ringrazierà il cielo per avervi ritrovato più romantici che mai. Lavoro: sia Mercurio che Marte vi guardano benevoli, donandovi idee e volontà per mettere in cantiere nuovi obiettivi. Bilancia, amore, qualche contrasto sarà da mettere sul piatto. Venere e Marte sono dissonanti e certamente non vi aiuteranno a superare alcuni piccoli ostacoli da superare per il quieto vivere. Volate basso. Lavoro: sarete in grado di riorganizzare la vita lavorativa con nuove idee, talvolta geniali, che piaceranno molto a colleghi o collaboratori. Riceverete quindi un aiuto cospicuo per la realizzazione dei vostri obiettivi. Scorpione, amore, i pianeti dell'amore vi guardano benevoli, rendendovi più accoglienti e romantici che mai. L'ero sarà al punto giusto per vivere una settimana di incanto fra le braccia del partner. Lavoro: avete diversi pianeti contrari dal segno del toro, questo non vi aiuterà nel portare avanti i vostri obiettivi. Mercurio e Sole vi metteranno i bastoni tra le ruote e nulla potrete fare se non volare basso. Sagittario, amore, Venere non è più in opposizione e voi finalmente potrete respirare aria pura senza avere più il cruccio di rovinare qualche cosa. Cercate di recuperare il rapporto con il padre che negli ultimi tempi si era deteriorato. Lavoro: sarete pronti ed efficaci nel rispondere alle varie sollecitazioni in modo appropriato e veloce. I rapporti con i colleghi o collaboratori sarà ottimo e potrete così contare sul loro aiuto per affrontare alcuni difficili obiettivi. Capricorno, amore, Venere e Marte in opposizione vi renderanno nervosi e poco comprensivi verso il partner. Il vostro comportamento sarà causa di incomprensioni e porte sbattute. Lavoro: a livello professionale la settimana si presenta ottima, avrete lucidità e intuito con grandissime capacità di comunicativa. Approfittate di questo periodo positivo per presentare i vostri progetti a chi di dovere. Acquario, amore, passione e sensualità saranno presenti, anche se non in modo esagerato. Possiamo dire che la settimana trascorrerà in modo tranquillo, senza esuberanze di alcun genere. Lavoro: l'organizzazione del lavoro e soprattutto degli impegni sarà caotica. Potrete avere qualche problema di dimenticanza o addirittura di accavallamento di

0: occhi benevoli del segno del cancro, regalandovi dolcezza, romanticismo e accoglienza. Lavoro, seguite il vostro istinto e non sbaglierete. Questa settimana sarà la vostra punta di forza. Dovete approfittare perché avrete tantissimi impegni e poco tempo per ragionare su cosa fare. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astral.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone.
2: 1994.

0: Mia.
1: Sì, mi faccio anche, però è una brutta storia.
0: È una brutta che? Cioè, come la situazione? C'è il brutto tempo? No, hai detto che mi pare che.
1: No, però è una strada molto anonima, no? Quella dove vivo io, per cui che mi affaccio
0: la non finestra. C'è la finestra, cioè nel senso che c'è, ma dove ti affacci a proposito? Sul mare? No.
1: No, io non più. Una volta vedevo proprio sul mare, allora lì mi potevo affacciare alla finestra e vedevo il mare, proprio anche le onde che venivano contro il mio cancello. Adesso invece vivo un po' più su, diciamo, un po' più in centro della Sardegna, e di conseguenza il mare lo vedo proprio da lontano.
0: Bello, bellissimo.
1: Va bene così.
0: C'è una città che io adesso non mi ricordo nemmeno il nome, nella regione, nella la nazione non italiana, dove il mare proprio batte sulle case, fantastico quella cosa lì.
1: In Norvegia?
0: Ho visto un video.
1: Un filmato?
0: Sì.
1: In Norvegia e anche in Danimarca.
0: Ma lì praticamente vivono così, cioè stanno già, però io immagino le abitazioni là, praticamente sull'acqua batte forte il mare.
1: Chiaramente ci sarà un'umidità allucinante.
0: Mamma mia.
1: Io ho visto anche molti scozzesi che loro sono talmente abituati a questo. Diciamo a questa umidità che non lo so, cioè hanno magari dei muri, vabbè loro avranno anche
0: però c'è da dire che la salsedine già a distanza corrode, immagina un po', già a distanza,
1: esatto, anche se tu fai dei trattamenti particolari,
0: no, ma tu puoi fare qualsiasi cosa
1: comunque, cioè io ho vissuto veramente a 5 metri dal mare, ho vissuto per 11 anni sulla spiaggia e ho visto la salsedine facendo,
0: spacca tutto, rompe tutto, cioè puoi essere chissà cosa, ma non c'è nulla da fare. Cioè
1: diciamo che ogni 2 anni si doveva
0: ogni due anni, bravo, lo so perché anch'io, insomma, anche se ho una piccola casetta al mare come quella canzone, ma non è proprio sull'acqua, meno male, cioè nel senso che non è proprio vicino, ma un po' più distante, ma comunque noto
1: proprio,
0: che
1: avevo proprio il cancello sulla spiaggia.
0: Cioè, praticamente aspetta un attimo che vado a lavarmi, taff, e facevo un tuffo, tac.
1: Esatto.
0: Che bello, cioè bello, sì, è bello da guardare per quelli che vanno, fanno un viaggio una settimana, 2 settimane, sì, se io volessi una casa la vorrei sul mare, e buonanotte, ma se fossi proprietario non credo perché...
1: Ma guarda, io ci ho vissuto benissimo 11 anni,
0: sì.
1: E certo, il lavoro era doppio,
0: infatti.
1: Era tutto
0: esatto. Ma lo
1: però,
0: so,
1: insomma,
0: lo so,
1: avevo anche l'età, no?
0: Certo, che poi no, poi è una cosa anche all'interno delle abitazioni, tutta la rubinetteria quando sta chiusa, no? E poi c'è comunque la salsedine che vola verso le case che sono verso il mare. Lì è una cosa continua, una cosa
1: però
0: continua.
1: Sai, hai un'altra età, hai diciamo delle idee diverse, quindi sopporti
0: esatto,
1: queste cose.
0: Esatto.
1: Oggi come oggi non le sopporterei più.
0: Bene, Val, dopo che noi ci siamo fatti gli affaracci nostri, perché noi facciamo sempre così.
1: Esatto.
0: Cioè questi due si mettono, si raccontano cosa hai mangiato ieri, cosa fai stasera, e allora vabbè. Allora, dopo questa bella serenata che abbiamo anche sentito prima, andiamo con le chicche, vai regia, vai.
1: Partiamo con le chicche. Allora, Ariete, amici dell'Ariete, la gelosia sta arrivando, e non solo. Il vostro comportamento non sarà gradito da chi vi sta accanto, quindi rischiate di gettare ai rovi ciò che nel tempo avete conquistato. Quindi fate molta attenzione, perché al pane potrà veramente sbattere la porta. Per quanto riguarda il Toro, novità in arrivo che vi faranno gongolare non poco, vi attendono quindi momenti veramente ottimi da trascorrere in famiglia e al lavoro. Per quanto riguarda i Gemelli, settimana tranquilla ma non noiosa, attenzione, potrete fare molte di quelle cose che vi piacciono senza barriere e senza ostacoli, quindi rilassatevi e passate all'azione. Chi vi conosce resterà sbalordito dal vostro fare, quindi una settimana tranquilla ma non noiosa, nel senso che non avrete impedimenti. Ecco, quando io dico settimana tranquilla è perché non ci sono impedimenti, ostacoli, quindi tranquilli a fare quello che più desiderate. Passiamo al Cancro. L'amore è al primo posto. agosto, dopo tante settimane con il segno negativo, ora potete finalmente tornare a palesare i vostri sentimenti per il piacere vostro e del partner. Per quanto riguarda il leone, stanchezza e insofferenza verso i compiti che avete, diciamo, nel quotidiano vi renderanno la vita meno attrattiva. Dovete meditare di più e lasciar perdere le idee strampalate che da tempo vi oscurano la mente. Quindi vivete di più nel presente e non nella fantasia. Per quanto riguarda la Vergine, torna il sereno, finalmente, in amore, dopo settimane di assenza, ora siete tornati presenti, la cosa farà molto piacere al padre, che finalmente potrà contare su di voi nel bene e nel male, diciamo. Per quanto riguarda il lavoro, va molto bene, progetti che vanno avanti senza troppa fatica, quindi li dovete controllare ma senza doverci mettere mano. Per quanto riguarda la bilancia, possiamo dire a questi amici: miglioriamo il look, ecco come potrete occupare il vostro tempo, e state certi che dopo aver fatto questa cosa riceverete il plauso del padre, degli amici, dei parenti. Avete bisogno di rinnovamento non soltanto a livello mentale ma anche a livello estetico. Attenzione a come vi comportate con il padre, perché c'è qualche nuvoletta sul rapporto, quindi ecco perché diciamo migliorate il look, perché insomma potrebbe ispirare qualche cosa di migliore per il partner. Per quanto riguarda lo Scorpione, puntate sui fatti e non sulle parole, solo così potrete ottenere qualche miglioramento soprattutto a livello lavorativo. L'amore va bene, ma i rapporti con colleghi o collaboratori è da migliorare. Per quanto riguarda il Sagittario, attenzione alle distrazioni e cercate di tornare con i piedi per terra. Per quanto riguarda il Capricorno, tensioni sentimentali, sarà il caso che vi diate una bella regolata nel gestire il rapporto affettivo. Passiamo all'Acquario, valutate prima di agire, spesso vi gettate nella mischia senza pensare a ciò che fate. Ora dovete valutare meglio se il vostro impegno otterrà dei risultati o meno, quindi meditate, amici dell'Acquario, ok? E infine arriviamo ai Pesci, innamorati, romantici, sarà un piacere avervi accanto, sarete anche molto presi a livello lavorativo, ma voi affidatevi all'intuito e non sbagliate.
0: Benissimo, come sempre, ultimo segno, quello dei pesciolini, cioè si finisce sempre in acqua, esatto. Comunque abbiamo incominciato, esatto, con l'acqua e abbiamo finito con l'acqua. Allora, per chi volesse saperne di più, mi raccomando, saperne di più si intende qualcosa di più dedicato, perché siamo tutti della Vergine, tutti dei Pesci, però poi ovviamente c'è proprio quello, diciamo, concentrato sulla persona, data di nascita, orario eccetera, e la nostra esperta, perché lei
1: diciamo che c'è l'oroscopo personalizzato,
0: esatto, quindi abbiamo la nostra esperta astrologa, che è appunto il suo lavoro, e quindi dedicherà a voi l'oroscopo, insomma farà quello che si deve. Basta contattarla www.astroval.it, tac, la nostra Val si affaccia alla finestra, bella, vabbè, insomma, sto collegando un po' tante di quelle cose oggi. Allora Val, è sempre un piacere fare quattro chiacchiere con te, anche se alcune volte ne facciamo cinque. Ti lascio alla tua bellissima giornata, non so cosa preparare oggi, ma comunque sicuramente qualcosa. Ma tu la cucina sarda la conosci tutta?
1: La conosco, la mangio, ma non la cucino.
0: Qual è la in modo breve, la differenza quale potrebbe essere secondo te? Cioè, cucina sarda in genere è più pesante?
1: No, assolutamente. La cucina sarda è, diciamo che conta molto sui sapori originali. Uh-huh. Diciamo che poche salse, le spezie sì, va d'accordo, sì. Però non la carne ha il gusto della carne, sì. Cioè non ci sono gli intrulli o cose di questo genere. Quindi il maialetto, quando tu fai il maialetto, sì, cose, sì, di questo genere, sì, cioè senti il gusto del maialetto.
0: Cioè non ci devi manco, non ci mettono nulla, cioè
1: il burro,
0: lo fanno proprio in modo come deve essere.
1: Io ho imparato a cucinare il maialetto nel forno da una mia ex cognata, sì, che lei appunto sarda, proprio vera razza sarda, mi aveva insegnato come si cucina al forno, perché non tutti quanti hanno il barbecue, certo, oppure certo, hanno altre situazioni.
0: Ma noi, sai, Val, infatti noi abbiamo comunque una nostra, insomma, intenditrice, una docente, più tardi l'avremo, la Rita Monastero, che insomma ne sa davvero tante riguardate al forno, come infatti per questo volevo collegare un po', perché il prossimo appuntamento è quanto riguarda la cucina, quindi io chissà se un giorno mi piacerebbe venire lì, andare in Sardegna, insomma, farmi un bel getto, perché è una bellissima isola dove noi andiamo all'estero e invece ce l'abbiamo a casa, quindi perché dobbiamo
1: andare? E io ti aspetto così.
0: Ma davvero, guarda, e cosa mi preparerai di buono? C'è cucina tua del posto? Cioè, sicuramente almeno una volta mi inviterei a pranzo, a cena.
1: Qualche cosa di particolare, ma una volta sola,
0: e poi così mi fai fuori e dici: beh, te becca di questo. Vabbè. Ok, grazie Val. Beh, naturalmente si scherza. Un abbraccio con te e ci sentiamo fra 7 giorni. Mi raccomando, fai la brava. Ok? Va bene. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

ragazzi, un brano molto danzo, un brano che picchia proprio nelle casse. Io che ho le cuffie, pensate un po'. Ma forse anche molti di voi l'avranno. Che bello, come pompa, come si dice così, no? Ad un ritmo dance. Il buongiorno con Emanuel, tutte le settimane, giusto per scaricarci un attimino, bere un caffè insieme e fare un volo straordinario, questo volo virtuale. Come dico sempre, che non potrà mai accadere nulla, assolutamente. Tranne, ovviamente, mi raccomando, attenzione coloro che stanno in questo momento guidando la propria macchina e magari non voglio, insomma, assolutamente che si distrae, cioè, insomma, c'è il copilota a fianco, ogni tanto gli dà una gomitata, stai attento, non ridere oppure non dire la tua, perché insomma fai finta che non c'è, insomma. Il buongiorno con Emanuel, vero? Salvatore, ciao! Salvatore Fabiano è sempre in ascolto, ovunque lui va, in aereo, in elicottero, in auto, è sempre all'ascolto. Fra poco avremo la nostra Rita Monastero, docente di cucina, e a proposito, quindi, che abbiamo accennato poc'anzi, con l'angolo dedicato alle cose buone. Vediamo un attimo. Andiamo nel frattempo in attesa di collegarci, che sì, non so se si troverà a Roma, ci comunicherà, quindi faremo un atterraggio anche con lei molto veloce. A proposito di viaggiare, viaggio intorno al sole dalla voce di Tommaso Paradiso.

0: Manuel. Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
1: E come magia, eccola qua. E beh, sono certo e sicuro che si trova a Roma. Buongiorno Rita.
2: Buongiorno. Sì, oggi sono a Roma, sai che sono un po' itinerante.
1: Sì, lo so, so che magari qualcuno dice: ma che, perché un agente di commercio? No, di più. Ma cos'è
2: un agente segreto?
1: Segreto, ecco brava, agente segreto per quanto riguarda la cucina. Sai, poco fa so che tu ovviamente hai mille cose da fare, quindi non potevi sentire. Poco fa con l'esperta astrologa che si trova in Sardegna, perché sai che io volo dappertutto, e niente, poi prima di salutarci abbiamo dato un accenno riguardo alla cucina sarda. Così velocemente, cioè, cosa prepari oggi? Qualcosa di sardo, qualcosa diciamo di suo, perché lei non è di origine sarda ovviamente. No, conosco bene la cucina sarda, però preferisco altro. Ma la cucina sarda com'è più o meno esattamente? Cioè, giusto
2: molto
1: così.
2: Usa molto i prodotti del territorio,
1: infatti, no? La stessa cosa che ha detto Vala, la stessa identica cosa.
2: Non so se tu li conosci, Gulurjones, poi magari un giorno diamo questa ricetta.
1: Cos'è? Perdonami la mia.
2: Mi senti, Emanuele?
1: Sì, ti sento
2: bene. Perché ti sento disturbatissimo, non so perché.
1: Sì.
2: I Gulurjones sono come dei ravioloni,
1: sì,
2: che si chiudono a sfighetto, quindi c'è un movimento particolare da fare per chiuderli molto bene. Io li insegno spessissimo a scuola con un ripieno di patate, tanto pecorino sardo, menta, buonissimi.
1: Ok.
2: Poi si condiscono con un sughetto rosso, veramente bene, molto buoni. Un giorno ne possiamo parlare.
1: Oh,
2: e poi naturalmente usano il mirto, usano il maialino, lo fanno allo spiedo, insomma, la cucina sarda è molto connotata, molto buona.
1: Perfetto.
2: Del resto.
1: Va bene. Allora, invece adesso cosa ci propone?
2: Amico mio, io mi sono ricordata che avevo fatto una promessa settimane fa, e avevo detto la prossima settimana ne parleremo, invece io poi non ne avevo parlato. Il creme caramel, ti ricordi?
1: Sì, vero, infatti avevi accennato, perché so che mi pare che piace anche tantissimo.
2: Caramel piace a tutti, caramel, perché la parola è francese,
1: giusto,
2: creme caramel. È un dolce che si mangia al cucchiaio, un piccolo budino praticamente, che si realizza molto semplicemente con un composto di uovo, latte, zucchero un po' aromatizzato, e naturalmente perché si chiama caramel? Perché è ricoperto da uno spesso strato di caramello, e c'è da fare una differenza fra creme caramel e creme brûlée. Io nel passato vi ho parlato spesso della creme brûlée, anche perché è una ricetta che ho raccolto nel mio libro Tutto in forno, oppure non mi ricordo se in Tutto in forno o nel manuale degli errori in cucina. Comunque ho parlato della creme brûlée vuol dire bruciato, quindi significa che il composto di base è lo stesso, ma il caramello si mette sopra e poi si brucia sotto il grillo con una torcia, e quindi fa una crosticina. Mentre il creme caramel, avendo lo stesso composto di base, si realizza con il caramello sul fondo, quindi già in cottura all'interno dello stampo, per cui quando poi si gira sotto sopra lo stampo viene fuori questo caramello fluido e molto buono. Ora vi insegno a farlo. Allora, diciamo che partiamo con una dose di un litro di latte intero. Generalmente si utilizza un buon latte intero, 250 grammi di zucchero semolato, ci vogliono 8 uova, una buccia di limone, un limone da cui prenderemo un bel po' di buccia, e poi ci vuole della vaniglia se ci piace, naturalmente un pezzetto di stecca, non usiamo la vanillina. Per fare invece il caramello useremo 350 grammi di zucchero. Allora, che cosa dobbiamo fare? Prepariamo innanzitutto il caramello. Per fare questo caramello prendiamo questa quantità di zucchero che io vi ho detto, la mettiamo in un pentolino. Se vogliamo aiutarci, aggiungiamo anche dell'acqua, perché voi sapete che il caramello si realizza anche semplicemente sciogliendo lo zucchero senza aggiungere acqua, però magari alcuni lo bruciano. Un mio allievo, ad esempio, di un corso professionale

0: Due giorni fa l'ha bruciato completamente. Allora, che cosa facciamo? Aggiungiamo dell'acqua. Acqua potete mettere quella che volete, tanto evapora, no? E ci metterà solo più tempo a fondere lo zucchero, però generalmente si mette acqua pari a un terzo del peso dello zucchero, ok? Comunque mettiamo acqua nel pentolino e facciamo sciogliere questo caramello. Quando lo zucchero scioglie passa attraverso diverse fasi, voi alla fine avrete un caramello sciropposo, diciamo, molto fluido, uno zucchero molto fluido, colore biondo dorato. Quella è la colorazione giusta, non deve diventare troppo scuro, altrimenti prende sentore di bruciato. Quando è pronto il caramello lo versate all'interno di uno stampo da budino oppure proprio negli stampini da creme caramel e lo lasciate lì, va bene? Lo versate immediatamente, appena è pronto lo colate negli stampini dove andrete a mettere il creme caramel. Preparate ora il composto base, praticamente prendete quel litro di latte intero di cui vi parlavo, lo portate a ebollizione dopo averci messo dentro un po' di buccia di limone, battete a parte le uova con lo zucchero e se volete anche con la vaniglia e versate il latte tiepido all'interno di questo composto di uova e zucchero mescolando velocemente ed è finita lì la preparazione. Come vedete è semplicissima, naturalmente avrete tolto le bucce del limone, queste cose sono stupide, non ve le dovrei neanche dire. Versate quindi questo composto di uova e zucchero all'interno dello stampo o degli stampi dove avete colato il caramello, inserite il tutto all'interno di un'altra pentola che possa andare in forno con dell'acqua. L'acqua dovrà arrivare per il bagnomaria all'altezza della metà dello stampo o degli stampi che contengono il composto da cuocere, no? Il composto per il creme caramel. Non mettete troppa acqua perché altrimenti in cottura l'acqua entrerà all'interno del creme caramel, okay? Mettete in forno a 170 gradi e fate cuocere per 45 minuti circa e il vostro creme caramel sarà pronto. Quando lo tirate fuori lo fate raffreddare per bene e dopo, solo dopo, lo potrete girare sottosopra all'interno dei piatti da servizio, del piatto da portata. Sì. Naturalmente sarebbe meglio farlo stare nel frigorifero diverse ore. Sì, quindi io faccio così, lo tiro fuori dal forno, lo lascio intepidire, poi lo metto nel frigorifero per molte ore, anche per tutta una notte, diciamo, e dopo lo servo, perché il creme caramel, ragazzi, va mangiato freddo, è un dolce, un buon dolce da mangiare freddo. Lo potete fare il giorno prima per il giorno dopo. Al momento del servizio lo girate sotto sopra e lo servite. Però è facile ma difficile da fare nello stesso tempo. Piccoli accorgimenti, importante, l'acqua del bagnomaria non dovrà mai bollire. Dovete mantenerla bassa,
1: diciamo che con gli ingredienti va bene, però non è semplicissimo, cioè deve essere molta attenzione.
0: Sì. Molta attenzione, due sono le fasi critiche: fare il caramello, perché non lo dovete bruciare, quindi fermatevi quando vedete questo sciroppo color biondo dorato, ok? Quella è la prima cosa. La seconda cosa è il bagnomaria, cioè la cottura nel forno. Se superate quei 170 gradi, cioè se voi non controllate l'acqua, che ogni tanto la dovrete pure aggiungere magari durante quei 45 minuti di cottura, se voi non state attenti a che l'acqua non bolla, si formeranno dei buchi all'interno del creme caramel. Quindi io faccio così quando mangio un creme caramel, purtroppo ho una deformazione personale, sono sempre un po' critica e guardo l'interno, se vedo che ci sono dei buchetti dico mannaggia il collega, qui
1: quindi deve essere tutto, deve essere tutto unito, cioè nel senso deve essere col cucchiaio tac e vedi tutta una crema compatta.
0: Se cioè voi che poi dei buchetti è stato cotto male,
1: che poi in un certo senso non lo so se è giusto dirlo, è quasi quasi si potrebbe anche tagliare col coltello, perché deve essere
0: si taglia esatto. Assolutamente, cioè rimane molto morbido, quindi lo potete tagliare anche con il cucchiaio, con una spatola da dolce, una paletta da dolce, insomma è morbidissimo, però è compatto, quindi si deve tagliare si deve tagliare quella fetta da inserire poi nel piatto oppure con il cucchiaio, se voi fate monoporzione, il creme caramel monoporzione, quando poi lo prendete col cucchiaio è come quasi se la paletta del cucchiaio tagliasse questa superficie, diciamo, perché è molto compatta, però deve essere priva di buchi.

0: Bene, bene. Eh sì. Beh, è giusto così. Ok, grazie alla nostra Rita, insomma, chi meglio può dare il consiglio, perché lo dice Rita, cioè, qua non, cioè, è così, cioè, non è una regola.
1: No, vabbè, sai che c'è, questa è una ricetta base.
0: Ma diciamo, va, io adesso ti voglio dire, è la sacra Bibbia della cucina, va bene?
1: Beh, io ti ringrazio. Comunque, come vedete, è una ricetta facile, alla portata di tutti. Come per tutte le cose, bisogna seguire delle regole, altrimenti.
0: Esatto. Che poi quello che molti stanno anche attento non è soltanto anche ovviamente agli ingredienti, quelli va bene, anche il modo, ma soprattutto le tattiche. Bisogna stare attenti su certe cose quando ci dai consigli, appunto, con precisione. Là che insomma dobbiamo concentrarci, no? Quando si prepara.
1: Ci sono delle piccole procedure, insomma, da seguire, niente di che. Però dobbiamo seguirle, perché altrimenti poi le cose non vengono proprio bene.
0: Va bene, Rita. Tu questa settimana abbiamo qualche novità?
1: Questa settimana mi occuperò solo di formazione, perché questo è il periodo cruciale del lavoro, nelle scuole, insomma, formazione. Okay. Non mi vedrete
0: La nostra docente, grazie davvero di cuore, Rita. Ricordiamo che ovviamente, per chi è curioso o curiosa, insomma, abbiamo una grande serie di libri, sono 12 mi pare.
1: Sono 12 libri, pezzi, sì, c'è una bella produzione in giro, quindi ce n'è per tutti.
0: Assolutamente.
1: Però mi piace dire che sono libri semplici.
0: Assolutamente sì. Però poi c'è il mio preferito, no? Quello, insomma, è consigliato a tutti gli uomini del pianeta, quindi chi volesse eventualmente, mi raccomando, Gli errori, perché lì veramente, cioè, dopo aver letto quei consigli, anche curiosando, ma aspetta, devo fare una cosa, però prima che sbagli vado a vedere, tac, e c'è il consiglio della nostra Rita. Va bene, grazie Rita, con te ci salutiamo fra 7 giorni, mi raccomando, stesso posto, stessa radio.
1: Grazie. Un bacione a tutti.
0: Ciao Rita, ciao.
2: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
3: 1980.

Stewart Passion, era l'anno 1980, fantastico Rod Stewart. Oh, tra poco collegamento ovviamente tra più di 10 minuti, noi continueremo a volare, faremo un atterraggio perché c'è il nostro Dario Bordè che ci attende. E dove si trova? A Recco, in Liguria, posto meraviglioso, cioè lì ci sono delle specialità culinarie anche, insomma. Beh, dove Dario, insomma, c'è sempre qualcosa di buono. Dario Bordè che rappresenta appunto 24 ore news. Sì. Intanto andate a dare un'occhiata a 24orenews.it. Avremo il collegamento con lui e faremo un viaggio lontanissimo. Pensate un po'. Avremo un collegamento dalla Russia. Straordinario. Soltanto il buongiorno con Emanuele, tutto questo accade. Dunque, se non erro, dovrebbe essere a Mosca, vero Dario? Vediamo se è così, esatto. Collegamento a Mosca, quindi che me lo conferma. Bene. Bellissimo, vediamo un po'. Ok, intanto ascoltiamoci una canzone, l'ultimo lavoro di Emma con Fortuna, che la nostra Gemma Campora, ovviamente collaboratrice del Buonasera con Emanuel, la salutiamo e lei saluta tutti noi e soprattutto tutti voi.

tutto quello che è un uomo. Dalla voce della grande Nina, questo pezzo lo troviamo nell'ultimo album Ti amo come un pazzo. Bene, proseguiamo contro la rovescia pian pianino. Nel frattempo si continua con la musica, un po' diversa questa volta. Tra poco collegamento anche con

0: nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze. Una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
1: Ed eccoci qua, buongiornissimo Dario, eccolo qua.
2: Buongiorno, buongiorno a te Manuel, buongiorno
1: se
2: a tutti
1: non c'eri, se, Dario, se non c'eri ti dovevano inventare, meno male che ci sei, insomma.
2: Perché? Ma no, siamo sempre in giro. Devo dire che ultimamente pestiamo sull'acceleratore del food, del cibo italiano e non solo. Tra l'altro sono qua a Recco per la conferenza stampa del festival della focaccia di Recco, famoso non solo in Italia ma nel mondo, ma avremo modo di raccontare, anche perché adesso, merito ai potenti mezzi che abbiamo di Emanuele con il suo buongiorno, dato che siamo in aereo
1: ce lo possiamo permettere.
2: Vabbè. Certo. Tra l'altro dicono tutti che c'è un aumento del costo dei voli, ma noi siamo molto economici,
1: bravo, è sicuro, è il volo più sicuro al mondo questo,
2: Ecco. Tra l'altro stamattina ci colleghiamo, ormai un amico da parecchi anni, è un imprenditore, io lo chiamo chef, Vincenzo Squarciafico, è un chef che è nato a Lioni e diventato famoso nei ristoranti di Russia e Asia. Partito dall'Italia nel 2005 ha servito i paccheri di Gragnano anche ai vivi di Hollywood. Capisci l'Italia come si muove merito al cibo. E da San Pietroburgo poi a Londra, insomma, un export manager delle nostre eccellenze culinarie. Uno chef poliedrico con sempre nuovi progetti, ma oggi, guarda, lo raggiungiamo a Mosca.
1: Vincenzo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e ai radioascoltatori.
1: Come si dice buongiorno in russo? Perdonami, non so
2: se... Ecco, glielo stavo chiedendo.
3: Ecco, è il caso di dirlo, infatti. Dobre utra, si dice buongiorno, quindi dobre utra a tutti.
1: Dobre utra, perfetto.
2: Non so dirlo. No, è facile. Vincenzo, ma cosa fai a Mosca? Racconta.
3: A Mosca a volte penso sarà destino o chissà cosa, che è passato la parentesi pandemia, la madre Russia, come si può dire, si è fatta di nuovo presente nella mia vita, mi ha chiamato e mi ha fatto tornare a Mosca, nella grande capitale, per seguire dei progetti abbastanza nuovi di una grande azienda hotellerie. Quindi un progetto che riguarda l'apertura di più di 30 alberghi dal prossimo anno a seguire. E io mi occupo dello sviluppo della ristorazione in tutti gli alberghi.
2: Certo, e quindi ovviamente da buon italiano suggerisci di utilizzare i prodotti italiani, immagino.
3: Assolutamente sì, perché poi ormai lo sanno tutti che i russi per la cucina italiana hanno un certo feeling, ne sono innamorati, e quindi ci sono tanti vantaggi che noi italiani abbiamo proprio di principio, perché loro amano la cultura italiana e quindi figuriamoci del cibo, come diciamo quasi nel resto del mondo, ma la Russia in particolare devo dire che ama il cibo italiano davvero tanto, perché se non sbaglio c'è stato un periodo qualche anno fa che hanno fatto una statistica di quale nazione o paese al mondo ha più ristoranti italiani presenti, e Mosca risultò quinta città al mondo con più ristoranti italiani. Quindi bisogna far valere le nostre qualità buone, le nostre eccellenze enogastronomiche, bisogna fare sempre da testimoni, far valere il nostro la nostra professione, le nostre qualità, e quindi andare sempre avanti e non raccontare. Io mi impegno molto, anche se lo faccio per puro

0: patriottismo, ma anche oltre alle qualità di lavoro, mi piace raccontare anche quei piccoli angoli italiani dove producono le eccellenze poco conosciute, nel senso che parmigiano reggiano ormai è qualcosa che conosce anche quasi sulla luna, ma a me piace parlare anche dei piccoli caseifici dove c'è ancora la produzione artigianale, quindi cercare di raccontare almeno, perché ormai purtroppo con varie situazioni politiche non si possono far assaggiare, però almeno raccontare, testimoniare in occasione di varie cene o ricette, cerchiamo di far valere sempre la nostra bandiera.
1: Vincenzo, tra l'altro, a parte il discorso dell'imprenditore chef e dell'apertura di ristoranti, tu stai curando anche una linea di prodotti, giusto? Se ben ricordo.
0: Sì, io sto preparando una linea di prodotti che appena messo a puntino le varie sfumature tecnologiche e tecniche biodinamiche, insomma, perché sto cercando di lanciare una mia linea di prodotti che siano completamente assenti di conservanti, e quindi fare la conserva come facevano una volta le nostre nonne, la conserva in chiave moderna, quindi sempre fermi alle nostre ingredienti naturali, biologici di intera filiera. Poi adesso c'è anche la novità del sistema blockchain, di cui molto probabilmente ne farò valore, e quindi sto cercando di mettere a puntino questo mio nuovo progetto che tra qualche mese sarà pronto, di non tantissimi prodotti, pochi prodotti, ma che siano una congiunzione tra la tradizione, la cultura antica e la tecnologia moderna di fare il food e la conserva, insomma, innovativa, ecco. Quindi, per dirne una, sto preparando una ricetta che sia il ragù napoletano antico, come si faceva una volta nella pentola di terracotta, per dire.
1: E insomma, effettivamente le eccellenze sono piccole produzioni, insomma, vabbè, a parte i grandi marchi italiani, però se uno vuole l'eccellenza, quella vera, è nel piccolo che c'è l'eccellenza.
0: Assolutamente.
1: Emanuele, ti rendi conto, certo, cosa vuol dire la nostra Italia che gira il mondo, i nostri valori che
2: ma noi l'abbiamo sempre detto, così piccolino.
1: E merito anche a Vincenzo. Tra l'altro io in zona Expo 2015 conobbi due chef, non lo dico, ma lo dico, di Putin, proprio nel palazzo, nel padiglione della Russia. Sì. E ovviamente diventavano pazzi a ricercare i prodotti italiani. E va là che Vincenzo è di là a portare il nostro Made in Italy. E piccola curiosità, tanto per rimanere sul pezzo, l'amico chef Enrico Derzlinger, e tra l'altro è a Londra per il discorso dell'incoronazione del re Carlo d'Inghilterra e della regina Camilla, e guarda caso nel menu della grande epopea inglese ci sono dei prodotti italiani, quindi proprio l'Italia che esce merito anche al cibo. E l'ultima battuta, c'è una ripresa enorme del turismo in Italia proprio perché il cibo la fa da padrona. Vincenzo, due battute per chiudere: dopo Mosca cosa farai?
0: Ma dopo Mosca ci sono dei progetti futuri che riguardano la nuova frontiera araba, perché ci sono varie regioni da quelle parti, gli Emirati, l'Arabia Saudita, che il nuovo re ormai sta facendo record su record di vari sviluppi di vario genere. Lo scorso settembre hanno creato il visa turistico, che prima non esisteva neanche in Arabia Saudita. Ci sono le aziende, gli edunter, che stanno impazzendo perché sono sommersi da richieste degli specialisti del food and beverage, della ristorazione, dell'hospitality, perché il Saudi sta investendo nel turismo, quindi hanno bisogno di professionalità, di strutture ricettive. E quindi diciamo che, seguendo il vento dell'economia mondiale del mio settore, che è il turismo, probabilmente non sarebbe male andare da quelle parti e contribuire alla crescita per quello che rappresenta il nostro settore. Ovviamente anche lì l'italiano fa da padrone, perché la ristorazione italiana è come un brand registrato non ufficialmente, che tutti conoscono e tutti apprezzano e tutti amano. Quindi,
1: tra l'altro, lo diciamo Vincenzo tra le virgole, perché insomma dobbiamo andare, esatto, a definire. Al primo di ottobre sicuramente ti vorrò con me a Line, perché andiamo all'interno di 60 resort a 70 chilometri da Sharm el Sheikh, proprio perché vogliono il Made in Italy, e quindi stiamo organizzando un volo speciale merito Emmanuel, dove porteremo la moda e soprattutto il cibo, il design, eccetera eccetera. Grande. Ci stiamo lavorando, esatto, e tu sarai dei nostri.
2: Bene. Ottimo,
0: perfetto, grazie mille.
1: Bello. Vincenzo, ti saluto. Come si dice ciao in
2: russo? Sì, infatti.
0: Allora, ciao in russo si dice da svidania, che significa
2: arrivederci,
0: al prossimo incontro.
2: Cioè, abbiamo due, praticamente c'è il ciao d'incontro e il ciao come saluto, no? Come in altre lingue, credo.
0: Sì, okay. Esatto.
2: Certo.
1: Va bene. Vincenzo, ti ringrazio, da svidania, ciao.
2: Ciao, grazie a tutti.
0: Buona giornata a tutti.
2: Grazie altrettanto, buon tutto, ciao. Bene, Dario, eccolo qua. Allora.
1: Siamo a Recco, mamma mia, siamo a qualche chilometro da Genova per la conferenza stampa della presentazione della 66esima edizione della focaccia di Recco. Pensa che è dal 1955 che c'è questa tradizione. Sono ospite, la saluto se non mi offre la focaccia, Daniela Bernini, che è un po' quella che diciamo ospita i vari giornalisti. Siamo ospiti quindi del consorzio.
2: È una, questa focaccia è una specialità unica, diciamo.
1: Ci sono tante focacce al formaggio in giro per l'Italia, sì, però sì, la focaccia di Recco
2: ha un particolare.
1: Dobbiamo scendere qua, ecco, per mangiare quella originale.
2: Immagino.
1: Dicevo, sono 14 le aziende, ci saranno 20 punti di distribuzione gratuita di questa fugassa de Renco. Ebbene sì, non lo dico bene perché non so il recchese. È una cosa, una storia, una leggenda che si tramanda dal 1189, quando ovviamente sti saraceni arrivavano qua con le barche dal mare, insomma, per depredare, e ovviamente i recesi si allontanavano verso l'entroterra, farina, olio e la formagella, e voilà che hanno tirato fuori questa focaccia
2: speciale. Beh, insomma, dobbiamo assaggiarla.
1: Una giornata
2: dovremmo
1: splendida. Profumi alla radio non si possono sentire,
2: no,
1: ma
2: però cerchiamo di indicarli per avere un'idea, ma comunque è difficile.
1: Benissimo. Io tra l'altro saluto, dato da Mosca, scendo un attimino perché ho un grande amico in Romania che mi sta ascoltando.
2: Okay.
1: E voilà.
2: Lo salutiamo, quindi, allora. Vai, poi puoi dire il nome, Dario, non lo so se poi come si chiama.
1: Ma il nome è un po' difficile. Maria, quella roba lì, Marianò, che ne so, vabbè, di più non
2: Maria,
1: so.
2: Marianovic, Marianov, Marianov,
1: ecco,
2: Marianov,
1: mettiamola così,
2: cosa genere, dai. Va bene, Dario. Okay.
1: Un abbraccio.
2: Grazie, Dario.
1: Ecco,
2: un abbraccio a te fra 7 giorni. Ciao.
3: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
4: Buongiorno con Emanuel, 1998.

David Guetta con Baby Don't Hurt Me. Oh, tra poco un altro collegamento, questo è l'ultimo collegamento che avremo qui nel volo del Buongiorno con Emanuele, perché noi, come ben sapete, per coloro che sono dall'inizio con noi sull'aereo, abbiamo incominciato il primo piccolo atterraggio veloce, l'abbiamo fatto a Napoli, poi abbiamo proseguito, l'abbiamo lasciato un attimo la penisola, un salto in Sardegna perché c'era Val, la nostra esperta astrologa, ritornando di nuovo sulla penisola siamo andati a Roma, la nostra Rita Monastero, dopodiché gira siamo andati e dovevamo andare a Milano, invece no, perché quest'oggi il nostro Dario Bordè di 24 ore news si trova a Recco, a mangiare la focaccia, buona. Poi abbiamo fatto anche un salto in Russia, pensa te quante cose con questo straordinario aereo. Ma per concludere facciamo un salto a Bologna fra poco, perché la nostra Anna ci attende per quanto riguarda appunto la rubrica dedicata alla moda dolce e ribelle, quindi dedicherà spazio a una stilista. Ok, intanto andiamo con Giovanni, Mare Cristiano.

0: Dolce e ribelle, dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
1: Give me that Gucci, give me that Fendi, give me your man.

0: Roma nel 1922 e purtroppo morta nel 2011, ha vissuto una vita di 89 anni, diciamo che una bella vita.
1: Un bel po'.
0: È stata duchessa di Retano, marchesa di Fiume d'Isini e contessa di Sant'Alessio e baronessa di Jacoscio. E comunque è una donna nobile, ha un sacco di titoli, però sua vita è stata purtroppo molto movimentata, perché la sua famiglia, il suo papà, che era un parlamentare in quegli anni lì, era ancora minorenne, che è dovuta essere in carcere, è dovuta subire un sacco di cose. Diciamo che suo papà è Giovanni Colonna Romano, duca di Cesaro, e sua mamma, di origini russe,
1: sì,
0: Barbara dei Conti Antonelli. Diciamo che apparteneva già a una famiglia benestante, quindi aveva già capitale, aveva già conoscenze in quegli tempi, diciamo le hanno dato molto aiuto anche in questo senso, ad espandersi, a conoscersi, avere clienti e tutto di più. Comunque lei quando era piccola, come avevo detto prima, è stata 15 anni in carcere, poi dopo 3 anni l'ha messo in convento.
1: Sì.
0: E in questo convento lei provava già a cucire con le suore, provava già a fare certe cose, perché sappiamo che suore non è che vanno a comprare tante cose, fanno tutte cose da soli,
1: sì,
0: cercano di farci le cose da soli, quindi lì già si è appassionata a ricamo, a queste cose qua. Poi quando è uscita è andata dei suoi familiari, non è tornata ancora a casa perché tutti non erano usciti ancora dal carcere, quindi l'hanno preso i suoi familiari che si trovavano a Capri.
1: Ecco.
0: E lì lei ha cominciato a creare, cucire vestiti per cugini, per bambini di questa famiglia. Da lì ha cominciato, dopo, quando rientrate i suoi parenti, diciamo, è rientrata a appassionarsi sempre di più, e quindi cercava di farsi vestiti per lei, cercava di farsi vestiti per tanti altri, e quindi da lì è partita sua passione, diciamo, ok? Poi ha fatto alla fine anche la famosa, il successo passato dal famosa sfilata di Firenze, della Villa Torreggiani. E lì l'ha proposta un'azienda americana, le ha fatto un contratto, che lei lavorava per una catena già americana di certi negozi, e da lì proprio partito tutto, sua moda. Lei pensa che in anni che quegli anni erano, diciamo, in guerra, tutto di più, perché lei è nata nel 1922 e la guerra c'era in anni 40, quindi insomma, pensa che si facevano vestiti di federe, di tessuti poveri, no?
1: Mm-hmm. Bene, certo, pensa un po'.
0: È diventata famosa proprio per quello, che ha lanciato tessuti poveri, perché non avendo tanto capitale in quel periodo non poteva comprarsi vestiti di lusso, dei tessuti di lusso, e quindi ha cominciato a partire così, dal tessuti, diciamo, anche già usati.
1: Sì.
0: E rifacevano. E dopo è diventata molto famosa. Poi l'hanno creato anche il profumo Simonetta, che mi sembra che c'è ancora, però adesso, diciamo, nell'essere come adesso, questa linea è sparita, non c'è più. Cioè, noi parliamo di una storia perché appartiene a una storia di una linea di stilisti di moda, però non c'è più in essere questa azienda, non c'è più sua linea, quindi Manuel, come sempre, sì, noi
1: certo. Poi ovviamente avremo altri dettagli, altre info, altre cose l'avremo al Buonasera con Emanuel, come sempre. D'altronde facciamo come fa la nostra Anna Fiore. Bene, Anna, prima di salutarti, pare che tu voglia voglia mandare un salutino, che dici? Lo facciamo?
0: Sì, l'avevo promesso di fare un salutino, no?

0: caro ospite Filippo. Si può dedicare a uno scrittore di sua canzone
1: è un autore canzone. Autore della canzone appunto di Mina che l'ascoltiamo sempre. Infatti. Spesso dal titolo Come la Luna, quindi l'autore di questo brano Philippe Léon, che noi abbiamo avuto al Buonasera con Emanuele la volta scorsa e l'avevamo avuto anche un bel po' di tempo fa come promessa, quando esce qualcosa di speciale noi l'abbiamo. Perfetto, quindi un salutone da parte nostra, ma soprattutto in questo caso da Anne, che l'aveva appunto promesso.
0: Un grandissimo saluto a tutti, anche
1: grazie
0: a tutti i nostri ascoltatori.
1: Con te ci risentiamo al Buonasera, grazie mille. Ok,
0: ciao,
1: ciao.

Pretty Pink, Dance Away, Miss You. Oh, abbiamo ancora quanto? Molto meno di 15 minuti per la conclusione, l'arrivo a destinazione del Buongiorno con Emanuele. Il nostro volo sta quasi per terminare. Ebbene, certo. Allora, dunque, continuiamo con la musica. Beh, un brano immancabile nelle mie scalette, certo, assolutamente. Io già ho fatto un accordo con la regia, mi raccomando, ti do quei... Eccolo qua, vai. Ti do appunto un caffè in più, però mi raccomando. Michael Jackson, e non solo, insieme a Nico, straordinario.

Ma che bella musica, ma che bella musica. Scusa, che programma è? Il Buongiorno con Emanuele. Ah, però dove va in onda? Ah, davvero? Su tutte le migliori radio. Le più belle, le più buone, le più radio. Wow, fantastico. E quando va in onda? Ah, una volta alla settimana. Bene, bene. Ci siamo. Beh, io direi, ragazzi, che ormai siamo davvero vicinissimi all'aeroporto di Destination, ma io vorrei comunque ringraziare tutta la mia squadra fantastica, ringraziare Luigi, Balnea, Rita Monastero, Dario Bordet, Anna, Fianna Fiore, ringrazio il sottoscritto, ma soprattutto la regia, senza di lui è che non andiamo in nessun posto con l'aereo, eh? Vogliamo salutare anche coloro che ci seguono sempre. Salvatore Fabiano, ciao Salvatore, sempre con noi, assidua. Patrizia, ciao Patrizia da Bologna. E poi salutiamo anche Giusy e Maya. Oh, perdon, Giusy e Mia. Maya no, Mia, è forte. Da Rossano in Calabria, provincia di Cosenza. E poi salutiamo lui, esatto, Gianni Vendemmia, esatto. Ciao Gianni. Sì. Bartabacchi, Rendezvous, Portico di Caserta, una garanzia. Sì. Ma vediamo cosa ci si riserverà il tempo. Allora, dunque, vicinissima alla conclusione, un altro brano molto bello, perché noi qui ci si affonda soltanto di musica, eh? Che ne dite? Madame in versione remix, che mi piace tanto.

iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

Se io sono una malattia, me ne vado. Vi devo lasciare. Siamo giunti quindi a destinazione, siamo qui all'aeroporto. Beh, abbiamo atterrato veramente in modo meraviglioso, stupendo. Questo viaggio fantastico, viaggio virtuale di questo aereo virtuale. Con me ci risentiamo al Buonasera con Emmanuel e anche ai 30 minuti. E se eventualmente non ci incontriamo in questo giro, buongiorno, buonasera, 30 minuti, allora ci incontriamo al bar. Un bel caffè, un cappuccino, offro io. Ragazzi, vi aspetto alla prossima. Io ci sarò, è garantito, mi raccomando. Vi voglio tutti, questi e anche di più. Per il momento vi dico, bravo regia. Ciao, aglio!

con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite

0: Buongiorno con Emanuel vi è stato offerto da Nalkein, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkein, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkein nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkein.it. La salute secondo Nalkein, un bene prezioso da custodire.
1: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, con voi mezz'ora insieme come ogni settimana. Ascoltiamo sempre delle ottime canzoni e le hit di questa calda estate. In arrivo per voi la canzone nuova di Priscilla Buama, una cantante di Verona, Fuoco e Pioggia, novità.

Dai Sernial, novità di Loren. Questo è la New The Music, artisti emergenti e big del momento. E si continua con il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare la novità di Sofia Leto, Interconnessi.

Canale 5. Interconnesse, primo singolo di Sofia Letun, il brano pop prodotto da Luca Napolitano, e la produzione di questo progetto è di Gianni Testa. Questa è la New Day Music e come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Questa è New Day Music, io sono Nicolo Salino, mezz'ora insieme. È arrivato il momento di ascoltare anche Estasi e Veleno di Giuseppe Cucce. New Day Music.

Catania, Giuseppe Cuce, classe 72. Queste le new music, artisti emergenti e big del momento. In arrivo il disco nuovo di NDG. Ma

Federica De Angelis, questa è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. E noi proseguiamo con il disco di 11, si chiama Chiedi alla Luna, questa è il New Day Music.

Il disco di 11 qui al New Time Music, artisti emergenti e big del momento. La novità di Pietro Gabriele. Ci pensiamo a settembre. Qui al New Time Music, una bella novità estiva.

0: tutti di dopo il successo di Pantelleria. Tra l'altro l'artista arriva proprio da lì. Il brano Pantelleria scelto come sigla ufficiale del programma di Rai 1 da noi a ruota libera. Pietro Gabriele è tornato con un nuovo singolo, Ci pensiamo a settembre. E tra l'altro i suoi produttori, questo team di produttori, loro hanno collaborato con tantissimi artisti importanti della scena musicale italiana. Da Maneskin, Jovanotti, Piero Pelù, Mango e Subsonica. Ci pensiamo a settembre per Pietro Gabriele, una bella novità fresca estiva qui a New Time Music. E tra poco arriva il progetto di Vita da Suore con Joe Squillo. Rimanete qua.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
3: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Novità per Noemi Cainero, in arte Cainero, 25 anni di Terracina. E si continua con il nostro bellissimo viaggio musicale, mezz'ora insieme con i successi di questa estate 2026. C'è Incubo, novità, La bella vita.

Dall'album Se va male balliamo, il disco di Incubo, il suo soprannome è Cristiano Tatti. Questo è il suo nuovo singolo, La bella vita, e in arrivo per voi un disco che parte da zero.

questa canzone nuova si chiama Scusa Caterina ed è inclusa nel suo EP Affogare in Acque Amiche. Subito per voi un disco di una cantante italo-svizzera LA.

fortunato a Milano. E questo è il suo nuovo singolo, molto interessante, si chiama Ghetto Party per Jazzley. Questa è la New Time Music, mezz'ora insieme con le hit di questa calda estate.

Mondiale New The Music, un brano, un artista italo-austriaco che tra l'altro ha partecipato all'Eurovision nel 2017. Sto parlando di Nathan Trent, a chiudere in bellezza l'appuntamento della New The Music, mezz'ora insieme come ogni settimana. Mi vedi, Nathan Trent, novità.

0: Duran Trent, questo è il suo ultimo singolo a chiudere in bellezza il nostro viaggio musicale. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca della scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist. Torno la prossima settimana, rimanete qua a New Time Music. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 13 e 33 minuti.
4: Se non sai cosa fare,
5: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha.
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
4: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio. Yeah!

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Benvenuto weekend.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Buongiorno e bentornati su Anime Viandanti ai nostri carissimi ascoltatori. Io sono Maya Punto, vi confermo di non essere stata espulsa. Ho ritrovato la strada, ma diamo la voce al nostro Gianfilippo Campi.
4: Oh, mi sembra di essere al festival qua, proprio c'è stata la presentatrice del presentatore che presenta un'altra presentazione. Benissimo, cari amici ascoltatori, abbiamo cambiato teatro qui oggi. Dove siamo, Maya? Vediamo se hai studiato, perché lo spettro, adesso io non vorrei ritornare, lo spettro dell'espulsione comunque c'è sempre, perché sei sparita, non so come sei tornata e lo scopriremo. Comunque, andiamo oltre, dove siamo, Maya?
3: Ma siamo certamente sulla via degli Abati.
4: Che bella, ragazzi, veramente siamo andati a trovare un'altra realtà più unica che rara, non è vero? Perché la via degli Abati, e chi si va a trovare sulla via degli Abati, e si chiama in questa maniera, intanto è da Pavia, dalla strada che da Pavia porta addirittura a Pontremoli, che è un piccolo paese meraviglioso, poco prima di Massa Carrara, quindi siamo già all'inizio della Toscana. La via degli Abati perché? Perché qui si incontra San Colombano. Vuoi parlarci tu di San Colombano?
3: Più tardi sicuramente sì, adesso ancora no, me lo lascio per dopo, no. Sai che a me piace lasciare in sospeso le sorpresine.
4: Beh, va bene, certo che sì, hai ragione, naturalmente, però era per fare un intro. Sicuramente con San Colombano andiamo a scoprire tutta una certa storia molto interessante, molto particolare nel pieno del Medioevo, perché è un santo partito dall'Irlanda, si parla di 600 anni dopo Cristo, e quindi siamo in un'epoca veramente molto molto intensa, molto intrisa di leggenda e di spiritualità anche questa volta. San Colombano partì da lì e lasciò madre e famiglia perché venne chiamato evidentemente per conquistare l'Europa, perché è anche il patrono, se vogliamo, di Europa, perché fu uno dei primi che decise che l'Europa non poteva fermarsi a essere uno Stato ma doveva essere ampia, quindi è anche un personaggio, no? Se vogliamo, lungimirante più che mai.
3: Sì, assolutamente sì, lungimirante, che ha lasciato fino a noi le sue tracce, insomma, e tutto il suo percorso è sicuramente ricoperto da misticismo, un po' da magia, sì, hai detto bene, leggenda e spiritualità. Infatti poi parlerò sia della leggendina che ho scoperto una nuova cosetta a livello spirituale.
4: Questo molto piacere, ma ci fa piacere che sei tornata, perché veramente qualcuno ha avuto timore che non tornassi.
3: Anche a me, un po' acciaccata, ma sono tornata.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Sulla via degli Abati, quindi è veramente un percorso molto mistico, molto interessante. Siamo a Bobbio e quindi siamo all'inizio dell'Emilia, è un percorso che collega appunto la Lombardia, l'Emilia, e andrà a terminare a Pontremoli. Ma di questo nel dettaglio ce ne parla Maya, così ci racconti proprio tutti i passaggi che bisogna fare per arrivare a destinazione.
3: Va bene, oggi lo racconto io, perdonerete gli accenti, ma insomma. Allora, siamo di fronte a un percorso di circa 180 km che può essere fatto in 8 tappe e tocca i seguenti punti. Allora, si parte da Pavia, poi arriviamo a Colombarone. Colombarone Camina, secondo te Camina o Camina? Camina. Bobbio, che è il fulcro
2: dove
3: di
2: siamo?
3: Tutto questo percorso.
2: Esatto, dell'abbazia.
3: Mareto, Groppallo, Bardi, Borgotaro e Pontremoli.
2: Pontremoli, sì, si termina Pontremoli su quella strada che avrebbe dovuto portare a Roma anche San Colombano. Si è fermato un po' prima, ci è arrivato lo stesso in qualche maniera, perché per chiedere l'approvazione delle sue regole, perché di fatto ha fondato una nuova scuola, no? Cattolica, una nuova origine, una branchia del cattolicesimo molto ascetico e molto, diciamo, di un certo spessore, no? Non era una passeggiata anche quella. E quindi qui oggi si è sulle tracce di questo santo che dorme proprio in questa abbazia, ancora oggi, perché il suo corpo riposa appunto all'interno dell'abbazia.
3: Sì, esatto, riposa qui perché lui si affezionò molto a questo borgo, perché quando lui arrivò qui il borgo era assolutamente abbandonato, c'era oltretutto una sola chiesa che era quella di San Pietro e riversava in condizioni altro che di abbandono. Quindi lui ricostruì la chiesa e questo attirò molti fedeli e tutto quanto, e in più costruì altri stabili intorno alla chiesa, e tutto questo divenne poi proprio l'abbazia dove siamo oggi noi. Quindi
2: sì. Un'altra cosa curiosa di questo mistico riguarda, oltre appunto a essere in un certo qual modo essere il patrono dell'Europa, perché era nelle simpatie anche di Papa Benedetto, Ratzinger, il famoso Ratzinger, che appunto essendo un cultore dell'Europa aveva sposato molte cause di San

0: Colombano. È il patrono anche dei motociclisti.
1: Ma quante
0: io,
1: ne sai?
0: Maya, io so che tu conosci tanti motociclisti.
1: Sì, è vero, questo è vero, ma che brighi. Fosse il santo patrono, però in realtà ammetto, assolutamente nero.
0: Sì, non ero ti conscienza. È arrivata questa notizia dall'Irlanda, colomba bianca, perché in gaelico Colban sta a significare colomba bianca, quindi questa colomba bianca, portatrice di pace, partito giovanissimo dalla sua meravigliosa Irlanda, ha portato tanta luce anche qui in Italia.

0: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it. I love my
3: radio. Radio Ticul.
4: Sulla via degli Abati, direttamente da Bobbio all'abbazia di Bobbio, ma abbiamo in linea da Pontremoli, quindi a 150 km circa da noi, abbiamo Valgagliano e Robert della Bourguignon. Buongiorno Valgagliano e buongiorno Robert della Bourguignon.
5: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Sento bene.
7: Buongiorno ragazzi, oggi ci sono anch'io, eh.
6: Molto bene, buongiorno Maya.
7: Ho ritrovato la via, ragazzi.
6: Siamo venuti a cercarti sulla zattera, ma
4: Guardate, io ragazzi, quando voi siete partiti ho detto bah dentro di me, però non voglio essere poi io quello che dà giudizi, dice, ma però lo sapevo già che sarebbe andata a finire così. E infatti Maya è scomparsa, riapparsa e vedremo fino a quando comparirà.
6: Che posso chiedere, perché a me mi ha incuriosito parecchio sta cosa, ma che fine ha fatto sta zattera?
7: Ce l'ho, la tengo come reliquia. Cioè,
4: casa.
7: Ve la farò vedere.
4: Va bene, io immagino la casa di Maya con la zattera appesa a parete, quindi veramente deve essere una cosa abbastanza particolare. Comunque, da Pontremoli, cosa sta succedendo? Pontremoli è un borgo veramente fantastico della nostra bella Italia.
6: Beh, Pontremoli è un posto veramente sublime, perché ci sta veramente una bellezza di un paesaggio favoloso. C'è il castello che ci sta veramente inebriando, ma insieme al castello ci abbiamo anche la solita cucina che magari ci distrae continuamente.
4: E certo, male, guarda.
6: Sì, insomma, c'è di tutto qua.
8: Oggi abbiamo installato una cucina itinerante con più lavoranti per fornire un servizio più puntuale.
4: Certo, Robert è veramente un grande, un grandissimo Robert. Tanto veramente bentornato Robert, avevamo nostalgia di Robert,
8: Ah, è reciproco, ma soprattutto sempre l'onore e il privilegio di avere al mio fianco qui un grande artista come Valgagliano.
6: Sì, ma siccome questa esperienza mi sta veramente coinvolgendo parecchio, questa esperienza di seguire la cucina, quindi stavo pensando, io adesso se voglio fare un ritratto mentre stai a preparare.
4: Ah, bene, direi che è una bella idea questa, eh?
8: Assolutamente, possiamo metterlo sul menu destrutturato che utilizziamo giornalmente.
4: Ecco, ma e quindi a questo punto, visto che siete già lì, cosa volete? Vogliamo aspettare? Vogliamo dare una piccola anteprima su quello che preparerai oppure no?
8: Ma io posso dirvi di andarvi a vedere lo stracotto, vi dico solo questo.
4: Va bene, allora intanto ci guardiamo lo stracotto e nel frattempo un po' di bella, sana musica e via, a fra poco.

0: Rieccoci, abbiamo ancora Robert della Bourguignon in linea naturalmente con noi. Robert, noi abbiamo guardato un po', abbiamo scartabellato tra le ricette, siamo pronti a capire dallo stracotto che cosa ci preparerai.
1: Allora, ovviamente in tuo stile di destrutturazione, oggi abbiamo i maccheroni alla bobbianese, ma
0: Perfetto, perfetto.
1: assolutamente una rapida panoramica, perché si tratta di una ricetta corposa, devo dire, molto molto importante per le persone del luogo. Un 300 grammi di farina, un uovo, 20 grammi di olio, l'acqua,
0: Sì, bene.
1: aggiungere un rametto di rosmarino,
0: Sì, non guasta
1: una
0: mai, ormai.
1: cipolla, dello spicchio d'aglio con due leghe di alloro, 200 grammi di manzo. Condire tutto con un bicchiere di vino rosso, olio, salsa di pomodoro, sale e pepe a volontà. La particolarità di questa ricetta autoctona,
0: Sì,
1: che è sempre
0: Robert.
1: molto successo verso le persone che vedo si rivolgono in maniera sempre più sostenuta,
0: Sì,
1: è
0: ma immagino, certo.
1: la pasta viene assemblata come in una forma di bastoncini, tipo
0: Ah.
1: si tagliano dei dadini di un
0: Sì.
1: centimetro, si
0: Sì.
1: infilano alle due estremità di un ago di calza e
0: Sì.
1: si fanno rotolare sotto il palmo della mano per ottenere questi bucatini di circa 8 centimetri. E quindi questa è la particolarità di questa ricetta molto molto speciale, che viene poi condita con i vini del luogo, che sono ovviamente il Trebbiano
0: Certo,
1: e
0: cioè, e questo naturalmente è lo stracotto destrutturato, chiaramente, che poi
1: ovviamente questo è lo stracotto, ovviamente è lo
0: destrutturato.
1: sommato
0: Ho capito, ho capito.
1: dal maccheroni alla bobbianese, quindi in
0: Dei
1: destrutturazione.
0: maccheroni bobbianesi. Comunque voglio dire, sempre per rimanere in tema fra noi, dal tuo locale, quando sarai presente, perché ovviamente adesso sei itinerante, ma nessun piatto è volato in cucina, no, tutto sempre, tutti accettano la destrutturazione così, come un bicchiere d'acqua.
1: Io, se Messie Campi, se lei si riferisce a guardare cose, al personale impiegato nelle retrovie e tutto personale che è stato formato anche
2: No,
1: culturalmente.
2: forse scusami, Roberto, si riferisce Campi ai clienti,
1: I
2: che tu
1: clienti.
2: gli stai proponendo un piatto di pasta quando invece vogliono mangiarsi la
1: Ma
2: carne,
1: la
2: insomma,
1: realtà
2: che
1: è
2: ti
1: che
2: dicono?
1: i clienti sono guidati culturalmente
0: Sì,
1: da una
0: sì, sì.
1: ricetta e da un menù già predisposto.
0: Predisposto, come già ci hai detto, sì, poi sono malleabili, certo. È noto, è noto.
1: Assolutamente. Oltretutto, nel menù che viene proposto così al personale e ai clienti, viene chiaramente suggellato alla fine dalla fase culturale, che rappresenta un idioma di percorso di queste ricette, di questo programma di destrutturazione. In questo caso noi abbiamo aggiunto alla fine dei maccheroni alla bobbianese,
0: Sì.
1: in onore proprio al senso di
0: Ecco, sì,
1: meditazione.
0: scusa Robert, scusa, ce ne parlerai fra pochissimo però, perché sai che abbiamo i nostri tempi, come i tempi della cucina. A fra poco, Robert.

0: Rieccoci ancora a Radio Tigullio, anime viandanti, con Robert Dalla Bourguignon che ci ha lasciato un attimo in suspense. Perdonami Robert, però come ti dicevo, i tempi nostri sono un po' come quelli della cucina, basta un attimo e brucia tutto, no? Ce lo puoi insegnare tu, e quindi anche noi siamo costretti di tanto in tanto ad abbassare i fuochi.
1: Condivido pienamente, poi Messie Campi, lei è un professionista. La frase, i menù sono suggellati sempre da una frase indicativa, in questo caso per l'abbazia di San Colombano, e quindi la meditazione che si porta il viandante che la raggiunge. On ne voit pas bien avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Traduzione: si vede bene solo con il cuore, l'essenziale è invisibile con gli occhi. Quindi il senso autentico, la profondità di osservazione del viandante, e come direbbe Valgagliano, pour trouver le goût de la vie.
0: Robert, veramente ci lasci sempre con dei tocchi magici, tanto in cucina quanto fuori dalla cucina, quanto in temi filosofici, in temi stellari, potremmo dire, di grande respirazione. Forse le tue massime, più che alla tua cucina, possono essere i vini, un buon vino col quale veramente sali, apprezzando benissimo la tua cucina. Grazie Robert, grazie tantissimo.
2: Ma io, se posso dire una cosa, quando ascolto la rubrica, diciamo così, molto, perché non è una rubrica la tua, è uno spazio ampio di Robert, mi vengono in mente, non so, i quadri di Botero, se voi avete in mente.
1: Magari no, voi mi pure un omaggio di altissima valutazione.
2: Non vorrei che anche noi diventassimo come i personaggi di Botero,
0: un po' rotondetti, sì, a furia di mangiare questo bellissimo questo buonissimo stracotto che assaggeremo noi appena arriveremo. Siamo ancora all'abbazia, quindi ci abbiamo 150 chilometri da fare a piedi, quindi sicuramente avremo modo di eliminare tantissime forze.
2: Ma se mi consente Campi, adesso volevo solo dire due cose riguardo a questo sentiero.
0: È certo che sì.
2: Quindi dicevo, noi siamo qua a Pontremoli, abbiamo fatto, sì, tutto un cammino, potremmo parlare a lungo, perché come abbiamo detto sempre, l'Italia è piena di angoli interessanti, ma da Pavia a Pontremoli, il Castello del Pignaro, dove siamo tra l'altro molto vicini, Castello Medievale, però volevo dire una cosa, che malgrado tutte queste strutture, queste architetture delle chiese,
0: sì,
2: e via dicendo, essendo vicini a Parma, io volevo parlare anche del parmigianino, dove tra l'altro
0: ottimo il parmigianino, benissimo, sì,
2: ma c'è anche un motivo, perché comunque è parmigianino, ma la famiglia è nativa e originaria di Pontremoli.
0: Molto bene, ce ne parlerai fra pochissimo. Restiamo sempre in pista, tutti insieme.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tiguglio.
4: Girolamo Francesco Maria Mazzola, meglio conosciuto come Parmigianino.
5: Meglio, meglissimo, sì sì, ma tutto il mondo conosce il Parmigianino, sì sì.
4: Mi piace, ma qui ti devo proprio bloccare un attimo, perché il Parmigianino è un pittore molto importante, ma è questo... ampiamente conosciuto.
5: Ma questo sì, però si faceva, come direbbe Roberto della Bourguignon, un rigol, si scherza?
4: Assolutamente.
6: Vede, tu fasson,
4: dice. Roberto. Parliamo della Parma del 1500, quindi abbiamo di nuovo un periodo rinascimentale, tardo rinascimentale, in quanto il Parmigianino viene definito più manierista come pittore. Infatti c'è un'opera sua particolare che sottolinea questa sua avvicinamento al filone manieristico, perché si allontana un po' dai criteri, i criteri già molto equilibrati del Rinascimento. E, diciamo che lui è stato, partendo dalla sua storia, è stato avviato alla pittura, al disegno dagli zii che l'hanno praticamente educato al posto del padre, che è stato vittima della malaria.
5: Beh, sì,
4: gli zii pittori anche loro, ma di modesta fattura, però comunque lo hanno avviato alla sua carriera. Si dice che già a 12 anni fosse già stato proposto come collaboratore attivo nel dipingere degli affreschi nella cappella di Parma. La sua vita personale è stata molto complessa, molto complicata, in quanto ci furono anche delle diatribe con la legge, fu imprigionato perché non aveva prestato degli scudi presso i committenti ai quali doveva dare delle somme di denaro, non le avevano realizzate, è stato imprigionato, poi è scappato, poi è andato via a Roma in esilio. Insomma, una vita abbastanza segnata da anche vicende personali di un certo livello. A livello pittorico però ha segnato veramente la storia, il Parmigianino. Ce ne sono tante, purtroppo il tempo non ci dà disposizione di descriverle tutte, ma a me mi piace.
5: Sicuramente sì, però ci hai già dato un grandissimo spunto, una grandissima panoramica, ecco, di questo grande pittore.
4: Certo, io, a parte tutte le opere sacre che ha dipinto, che sono tantissime, mi piace però l'autoritratto, che rimane un'opera veramente singolare, perché il suo autoritratto vede lui di fronte, come fosse di fronte allo specchio, e c'è questa mano in primo piano che appare deformata, e questa è la singolarità di questo quadro, che appunto mette in spalsa i piani, ed è quindi un'opera che è entrata nella storia dell'arte a tutto tondo. Assolutamente.
5: Molto bene Val, molto bene, ti ringraziamo come al solito per la tua puntuale partecipazione, e quindi ci salutiamo e andiamo ad appuntamento a vederci il Parmigianino.
4: Ciao, ciao a voi.

0: 2, 3. Radio di Muglio, una radio per amici.
1: Anime viandanti sulla via degli Abati, e come al solito pian pianino sta arrivando Maya.

0: punto di Maya.
1: Eccomi qui.
2: Bentornata alla tua rubrica Maya punto col punto
1: finalmente,
2: di Maya.
1: Finalmente, mi è mancata un sacco, anche se ho fatto esperienza.
2: Sì, l'altra settimana c'è stato uno scherzetto, lo hai apprezzato questo scherzetto?
1: No, io sì, tantissimissimo, vi ringrazio proprio davanti a tutti, ufficialmente, ufficiosamente, perché siete stati fantastici, davvero grazie.
2: Il punto di Maya tarocco.
1: Sì, sì. No, tarocco no, è stato divertente. Divertentissimo. Io penso che chiunque si sia divertito, no, davvero, un plauso immenso a tutti voi.
2: Valgaliano Robert della Bourguignon, sopra di tutti. Ma veniamo ad oggi. Cosa ci porti di bello?
1: Allora, di bello vi porto. Tu prima, all'inizio, durante la puntata, hai parlato di leggenda, di luce, eccetera eccetera. Io ho portato entrambe. Ho portato la leggenda di San Colombano e la luce donata dal faggio.
2: Splendido come al solito. E quindi andiamo avanti, raccontaci,
1: sì,
2: da cosa,
1: allora,
2: vuoi partire?
1: Dalla leggenda. Bene. Dalla leggenda, perché noi siamo a Bobbio e la leggenda è proprio di Bobbio. Dedicata a San Colombano. Perché qua c'è lo zampino del diavolo quest'oggi. Siamo sul ponte Gobbo, denominato anche del diavolo, perché nel Medioevo costruire un ponte, diciamo che era considerata un'opera prodigiosa, dato l'ingegno che necessita.
2: Beh,
1: ecco. Invece a livello, chiamiamolo più religioso, col fatto che venissero uniti due luoghi naturalmente separati da Dio, invece veniva considerata un'opera diabolica. E qui lo zampino del diavolo, che fece una, diciamo, promessa a San Colombano e gli disse: se io in una notte ti costruisco il ponte, tu mi darai la prima anima mortale che vi passerà. E lui disse ok.
2: Va bene.
1: Ecco, ok. Allora cosa fece il diavolo? Di notte chiamò tutti i suoi diavoletti a lavoro, che si misero tutti in piedi uno di fianco all'altro, e questo diciamo ha dato forma agli archi, che infatti sono uno diverso dall'altro, proprio perché i diavoli non erano tutti uguali fisicamente.
2: Certo,
1: ecco.
2: Quindi un po' sì, disconnesso.
1: Esatto, finito il tutto, il diavolo al mattino presto si mise ad aspettare la prima anima, e Colombano cosa fece? Mandò un cagnolino. Vista la presa in giro, esatto, il diavolo si arrabbiò talmente tanto che prima di andar via diede un calcio alla sua opera, e per questo il ponte è un po' sghembo.
2: Che spettacolo, questa è veramente una leggenda, chiaramente, ma una leggenda che ha la sua simpatia, simpaticissima questa,
1: sì,
2: questa realtà, benissimo. Ma ne vedremo delle belle ancora, credo, con Maya punto.
3: Ti hanno mai detto perché l'amore è cieco?

0: male il mondo è tuo, se fa
1: Redditi
0: buio
1: Connectivity,
0: il mondo è fluo.
1: Con te sempre.
2: E rieccoci qui. Allora, dopo la leggenda, la luce. La luce.
3: Raccontaci.
2: Vi ho accennato del faggio. Meraviglioso.
3: Grande albero, bellissimo.
2: Sì, meraviglioso.
3: Il grande albero adesso canta.
2: Il grande albero che ho scoperto essere considerato l'albero del pensiero libero. Tant'è che quando ci si trova in una faggeta è come se ci si trovasse in una cattedrale della libertà. Infatti tutte le cattedrali gotiche sono ispirate proprio, se uno fa caso, ai boschi di faggi. Comunque, tutto questo perché? Perché il faggio cresce solo in montagna e solo oltre i 700 metri di altitudine. Le sue fronde puntano dritte verso il cielo formando una volta celeste e qui la luce. Le radici invece, che sono visibili in superficie, dimostrano il collegamento con la terra e quindi spirito e materia che si uniscono, e questo sta a significare che nell'unione bisogna andare oltre.
3: Andiamo oltre, benissimo. Quindi immergiamoci nei faggi, cari amici viandanti, e osserviamo sempre di più, perché sì. Questo che è un apparente, come ne parlava prima Robert Della Bourguignon, no? Quello che si vede col cuore. Qui sicuramente gli occhi sono un mezzo, ma il vero ascoltatore del tutto rimane il cuore.
2: Infatti, è questo. Infatti, la natura ci insegna sempre un qualcosa. In questo caso, il faggio, lo spirito del faggio, ci insegna proprio a lasciare andare i pensieri, gli schemi mentali che non sono più utili, osservare le cose da diversi punti di vista, accettare, insomma, andare sempre, sempre oltre. Poi c'era una pubblicità, ma non voglio fare il nome. Vi dirò solo una frase. Si dice che...
3: Non è che mescoliamo il sacro profano.
2: No. Il faggio per tutto questo ci mette le ali.
3: Ho capito, sottintesa, ma per fortuna è soltanto...
2: Comunque ti faccio una domanda.
3: Vero, mi mancava.
2: Esatto. Tu sai perché il faggio non è collegato a nessuna divinità?
3: Non lo so, Maya.
2: Perché lui stesso è divino.
3: Certo, guarda, veramente splendido, grande Maya. E siamo arrivati col faggio, San Colombano, con questo splendido percorso dove si respira di nuovo poesia, leggenda, magia.
2: Sempre,
3: misticismo
2: sempre,
3: come al solito.
2: Ma dobbiamo ricordare la nostra
3: nulla. La mail. Quanti scrivono? Sono arrivate tantissime mail. Sì.
2: Vediamo se la so meglio questa volta. Sono studiato bene. La nostra mail, cari amici, è anime.viandanti@gmail.it.
3: È sbagliato anche questa volta, Maya, perché non è .it ma è .com.
2: Ma l'ho fatto apposta, noi siamo international, dai, l'ho fatto apposta.
3: Va bene, viandanti di tutto il mondo, uniamoci, Maya rimane sempre a sbandierare. E quindi salutiamo tutti gli amici, radioascoltatori.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
4: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

0: musica c'è tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, con Ora Musica Weekend, per riascoltare le novità dell'estate 2026 che vi ho presentato durante tutta la settimana. Ben trovati, buona domenica da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti a partire con il nostro viaggio, come sempre per scaldare i motori, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

Ebony and Ivory, beh, una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor,

0: intervista. Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: esattamente, quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi, sì, i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressioni.

0: Tante cose che, delle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio. Nel senso che noi della Gen Z, quindi da me un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
0: Sì.
1: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage e giocare col pallone.
0: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente come cosa, insomma, no?
1: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella loro
0: identità. Se ci fosse già una saturazione.
1: Esatto, è già una cosa in più. È come dire il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio. Perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio, e poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente. Però noto che c'è una grande consapevolezza, soprattutto da parte dei giovanissimi.
0: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
1: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito, e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
0: Benissimo, ti seguiremo. Adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te, buon ascolto.
2: Ora so che tu crollerai.

0: Le 6, questo è il singolo di Victoria, novità al primo ascolto, singolo dall'anima rock, qui a Ora Musica, tra le nostre novità della settimana. La prossima che ascoltiamo invece è la nuova canzone di Einar, Sì, ma tu.
1: Sogni fragili come pezzi di vetro, che restano appesi lì a metà.

0: Fragili come pezzi di vetro che restano appesi lì a metà. In ogni mio gesto ci sei tu.
1: Nuovo singolo di Einar, anche questa settimana ad alta rotazione nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Adesso Cola Sayel e Rise. Questa si chiama REM, ad alta rotazione.

E mi ricordo che mi dicevi che era tutto a posto ma non era a posto, che mi sparavi ma senza lasciarmi dei buchi sul corpo. Guardate che paradosso, mi sento molto più vivo, però per te sono morto.

la Sahel and Rides con questo brano dall'aria molto particolare che si chiama REM. L'hai ascoltato qui a Ora Musica. Siamo

ci fosse un domani. Ci sono Francesca Zagara e Davide Buzzi qui a Ora Musica, tra le canzoni che stiamo trasmettendo quest'estate. Tra l'altro poi Davide Buzzi è in programmazione anche con un altro singolo che ha il sapore particolarmente estivo, mi riferisco a Matto di te. Passiamo adesso invece ad Angelo Ticli, anche lui è in programmazione con una canzone dal sapore positivo, ottimista, perché si intitola Solo l'amore vincerà. Tra le nostre novità

vincerà. Ora musica Angelo Ticli in programmazione questa settimana con Solo l'amore vincerà.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8 su Radio Tiguglio. Hasta la vista da Jerry.
2: Hasta la vista.
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
5: Discoteca.

0: Fantasia. A mezzogiorno, ma è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Ora musica.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: e noi si resta qua.
1: Novità al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me.

più trasmessi della settimana qui a Ora Musica, con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tigullio Web. Tell me what you really
4: like. Baby, I can take... Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di volo. Una gallina dalle uova d'oro.

0: malinconia.
1: Con un gioco di specchi come a teatro, un perfetto innocente.

Siamo pronti a partire con il pop-up weekend di questo fine settimana. Lo siete anche voi? C'è qualcuno in ritardo all'ascolto? Dovete sapere che non abbiamo molto tempo. Noi dobbiamo iniziare. Io sono Ernesto Gandini, c'è il DJ Lawrence in regia e entrambi siamo pronti anche in questo weekend a farvi ascoltare un sacco di musica, ma non solo. Avremo come di consueto le nostre rubriche, le news e spero arrivino anche i vostri vocali oppure dei messaggi al 338-7824-144. Se volete raccontarci un po' di voi, che cosa avete fatto di bene in questi giorni e come pensate di passare questo fine settimana dedicato principalmente al riposo, ma sappiamo che ci sono anche tantissime persone che lavorano e noi siamo qui anche per questa categoria. Dicevo all'inizio della musica che ne abbiamo tantissima da farvi ascoltare, certamente, e questo è il primo che apre il pop-up weekend di oggi.

se non Alan Walker. Abbiamo iniziato così il nostro fine settimana con Pop Up Weekend. Ciao amici, io sono Ernesto Gandini, in regia c'è sempre lui, Lorenzo, il DJ Lorenz. Dicevo, abbiamo iniziato con questo DJ e produttore svedese noto non solo per il pezzo che lo ha lanciato in tutto il mondo, ve lo ricordate, no? Qualche anno fa usciva con Faded, ma perché insomma lo si vede spesso con questa maschera sul viso, cosa per lui diciamo del tutto normale, da quanto ha raccontato più volte alla stampa, perché praticamente questo è il suo modo di porsi, di vestirsi, e di questa cosa ne fa anche una filosofia di pensiero, perché dice che dietro ad una maschera ci può essere una persona creativa in grado di realizzare cose incredibili. Quindi adesso che ne siamo al corrente, tiriamoci via quel pensiero che di lui, no, che porti la maschera per timore di prendersi qualche virus. Questo non c'entra nulla. Noi invece non nascondiamo nulla, ci potete sentire ogni fine settimana con i nostri grandi successi in Pop Up Weekend, dove li trasmettiamo senza maschera, ve lo assicuro, e vi facciamo sentire, dicevo, le grandi hits come questo che porta la firma degli Script. Questa è Super Heroes.

Una saga, quella di Men in Black, che ci ha coinvolti davvero molto molto bene nella visione di quante erano le serie, mi sembra 4, dove nell'ultima, tra le altre cose, Will Smith non c'era. Ho questo ricordo, ma potrei anche sbagliarmi. Will Smith, Men in Black, ritrovato qui in Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce di Ziggy Marley con questa True to Myself.

I REM e di seguito i Queen, due modi diversi di approccio alla musica, ma sostanzialmente voglio dire quello che di grandi hanno fatto nella loro carriera è a dir poco spettacolare. Spettacolare come anche la musica dei Simple Minds, che ci hanno regalato tantissime hits come questa che oggi passa di qua in Pop Up Weekend con molto piacere, anche soprattutto per le mie orecchie. Con i loro sette peccati capitali, Seven Deadly Sins, i Simple Minds in Pop Up Weekend.

0: questa, perché è una canzone ripresa dagli anni 60 dal grande Ben A. King, dal boss Bruce Springsteen, che abbiamo ascoltato con Don't Play That Song You Lied. Bruce Springsteen che abbiamo ritrovato all'interno di Pop Up Weekend. E a proposito di novità, tra poco vi faremo sentire le due chiacchiere che abbiamo fatto insieme agli Offbeats, un nuovo gruppo, un gruppo emergente di cui abbiamo suonato già la loro ultima canzone, il loro ultimo singolo la settimana scorsa. Li abbiamo ritrovati questa settimana e insieme abbiamo fatto una chiacchierata che tra poco sentiremo qui in Pop Up Weekend. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e come promesso, dopo vari ascolti del nuovo singolo degli Offbeats che stiamo passando nel nostro programma, in questo fine settimana li abbiamo qui con noi. Ma tu guarda che bella sorpresa, così ci facciamo una bella chiacchierata e scopriamo qualcosa in più, no, di questa band che arriva da Lodi, si chiamano Offbeats ed eccoli qua, almeno la metà della band, perché con noi ci sono Lick e Mary. Ciao ragazzi.
1: Ciao Ernie, ciao, grande. Ernie. Ciao.
0: E là, allora tutto bene?
1: Alla grande. Tu?
0: Alla grande. Beh, e gli altri due che fine hanno fatto? Stanno dormendo?
1: Uno sta dormendo, è preso dei postumi del sabato.
0: Immagino.
1: L'altro, sì, l'altro è a casa a studiare, la new entry è a casa a studiare.
0: Bene, allora lasciamola lì tranquilla che studia, così almeno ci mette vigore ancora meglio, voglio dire, nel vostro futuro della grande musica che state proponendo, che stiamo passando qui in Pop Up Weekend, dove abbiamo notato che il rock praticamente è la vostra passione, perché da quello che ho capito state suonando un rock

0: siamo on the road da un paio d'anni con gli Offbeats, però prima di creare questa band io e Marika, la chitarrista, facevamo parte di altri progetti anche di altro genere, no? Musicale. Dopodiché, per vari impegni scolastici, universitari, di lavoro, abbiamo dovuto troncare lì per un po' di anni. Quindi il Good to be Back è la prima canzone che abbiamo scritto in assoluto, perché è bello essere tornati, si intende sulle scene, ma si intende più che altro proprio a fare musica, a ritrovarsi, a divertirsi con questa passione.
1: Ho capito. Io adesso, dalla voce di Mary, vorrei sapere come sono stati i primi passi di questa vostra avventura chiamata Offbeats.
2: Sì, allora, noi siamo partiti nell'agosto 2022 a dire: ok, è arrivato il momento, non ce la facciamo più, dobbiamo riprendere ad avere una band, perché è un qualcosa di
1: fondamentale. Non ce la facciamo più, bella, eh?
2: Esatto. E abbiamo incominciato a propinare prima batteristi, poi bassisti, quindi in realtà abbiamo trovato un batterista che poi se n'è andato. Nel frattempo abbiamo trovato Luke, che è diventato parte appunto della formazione ufficiale fino a qualche mese fa, e Luke appunto era il bassista, e in dicembre abbiamo trovato Fra il batterista. Quindi fino a proprio agosto 2024 siamo rimasti noi due con Fra e Luke. Poi Luke ha avuto degli impegni personali per cui non poteva continuare con noi, e è subentrato Umbo da settembre, con cui abbiamo già fatto tra l'altro un live.
0: Ed è lui che è a casa a studiare.
2: Esatto.
1: È lui che è a casa a studiare, mi raccomando. Esatto. Che studi bene, che la ripassi la lezione magari prima di mettersi sul palco. A proposito, ci volete raccontare in breve come è nato il nuovo singolo, quello che stiamo passando, Good to be Back, nel nostro programma, e se ci sarà un seguito, voglio dire, magari, non so, questo potrebbe essere un altro singolo oppure un altro?
0: Sì, questo è il terzo singolo uscito finora. Il primo era uscito ad aprile, Sex Cars Rock and Roll, il secondo, Born for Rock and Roll, che poi dà il titolo al disco, è uscito a giugno, con tanto di videoclip bello, quindi consiglio di andare a vederlo
2: sul nostro canale YouTube.
0: Esatto, sul nostro canale YouTube. E il terzo è questo, e questo appunto io mi ricordo perfettamente che questo lo stavo scrivendo sul letto di casa di mia nonna, è vero, eh? Non è una... No, fa ridere, però è vero, è stato
1: nonne,
0: il primo.
1: Oltre ai consigli, sì, hanno anche l'ambiente giusto per pensare alla scrittura di un pezzo.
0: Esatto, non è stato il primo musicalmente. Allora, musicalmente è stato il primo che ho completato, poi ce n'era un altro che ho scritto già sui banchi di scuola, ma era solo un piccolo riff mai portato a termine. Tra l'altro, sui banchi di scuola io ho conosciuto Fra, il nostro batterista, perché andavamo a scuola insieme una decina d'anni fa, poi si sono divise le strade, ognuno ha fatto le sue cose, poi ci si è ritrovati in occasione di questo. Quindi c'è del sentimental.
1: Una reunion vera e propria, praticamente.
0: E per concludere ti dico che appunto dopo di questo uscirà, come accennato, l'album i primi di novembre, l'album intero di 8 tracce, e probabilmente, però questo poi lo decideremo insieme alla Sorry Mom, che è la nostra etichetta discografica,
2: la promozione,
1: che salutiamo,
0: distribuzione, esatto, e decideremo se far uscire un quarto singolo magari post uscita dell'album. Si può fare, lo fanno anche quelli grossi.
1: Vuoi mettere, insomma,
0: vuoi mettere, perché no? Se non prendiamo spunto da loro.
1: E per quanto riguarda invece, concludendo questa nostra chiacchierata, i concerti, avete qualche mezza idea, se c'è qualcosa di concreto, se si può dire, ovviamente?
2: Sì, sicuramente si può dire. Il 9 novembre al Dedolor di Rovellasca ci sarà il prossimo concerto. A partire dalle 8:30 si apriranno le porte, poi dalle 21 incomincerà la serata. Non ci saremo solo noi, ma ci saranno anche altre due band, sempre di musica inedita, i Little Spain, che fanno alternative rock, e gli All Riders, che fanno più heavy metal, mentre chiaramente poi ci saremo noi, come genere siamo hard rock, come abbiamo già detto. E poi per i successivi live, in realtà, ci stiamo organizzando per la stagione indoor, perché adesso ovviamente si è conclusa la stagione outdoor estiva, e quindi ci stiamo un attimo riprogrammando. Quindi per il momento la data certa, che è altro tra pochissimo, è il 9 novembre.
1: Beh, la stagione

0: sicuramente è quella che prende di più in questo periodo, visto che stiamo andando incontro, da quello che si dice, un inverno abbastanza freddo, e chissà che magari la prossima primavera, non so, magari in estate, l'estate prossima, che possa leggere Obiz Stadio San Siro, tanto per dirtene. Sarà difficile, perché da quello che ho sentito è tutto pieno, quindi fino a alla fine della prossima estate, però non si sa mai, un buchetto potrebbe saltare.
1: Ma, l'altro è per la programmazione, infatti, che noi non suoniamo a San Siro, è già occupato.
0: Fatecelo sapere immediatamente, perché vogliamo essere i primi in pop-up weekend a dirlo.
2: Volevamo fare una data all'aperto a gennaio, solo che avevamo proposto una festa della birra, ma hanno detto no, facciamo festa del ghiacciolo, che è più indicata per la stagione.
0: Va bene, ragazzi, è stato bello sentirvi, dai. Io ovviamente, io e tutta la redazione del nostro programma passeremo a, diciamo così, in maniera molto efficace il vostro singolo, a meno che non ci siano altre novità nelle prossime settimane. Comunque saremo sempre qui a raccontarlo ai nostri ascoltatori. Nick, Mary, grazie di tutto.
2: Grazie a te.
1: Grazie a te.
2: Grande. Grazie mille.
0: Ciao Nick, ciao Mary.
2: Ciao.

0: Non Stop Music su Radio Tiguglio.
1: Pop-up weekend con Ernesto Gandini.
2: Ed eccoci qua pronti a partire di nuovo come per magia ad accompagnarvi con la musica anche in questa seconda ora di Pop-up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, al di là del vetro c'è sempre Lorenzo, il mitico DJ Lorenz, che è pronto con il sottofondo ideale per questo vostro fine settimana, dove sicuramente sarete impegnati a fare tantissime cose, delle quali però ci piacerebbe che le condivideste insieme a noi al 338-7824-144. Tanto per capire, no, quali sono i vostri piani per questi giorni di riposo dopo una lunga settimana lavorativa della serie, fatemi sentire che noi mettiamo la musica. E allora iniziamo con il primo di questa settimana.

proprio vogliamo iniziare con dolcezza, Lorenzo? Perfetto, Massimo, posto anche così. Iniziamo con una dolcezza fuori dal comune oggi, o perlomeno iniziamo la seconda parte del programma. Io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend. Ritrovo con piacere, seduto dall'altra parte in regia, Lorenzo, il noto DJ Lorenz, che pigerà, comanderà, insomma, gestirà tutto l'armamentario tecnico del programma, e dove staremo insieme con l'ascolto di tanti successi come questo di Maggie Rilli, nome spesso ricordato ma soprattutto legato negli anni 80 con Mike Oldfield per aver dato la voce ad alcune sue hits come Moonlight Shadow, Two Friends, Foreign Affair, tanto per fare alcuni nomi, ma che vanta anche altre collaborazioni di prestigio come quelle che ha fatto insieme a Nick Mason, ai Fairport Convention, a Michael Cretu, musicisti e produttori di alto rango, di uno spessore veramente importante. Poi nel bel mezzo della sua carriera questa artista scozzese ha pensato bene, no, di pubblicare anche questo album come solista intitolato Icos, dove al suo interno furono estratti un paio di singoli che ebbero successo anche qui da noi come Tears in Rain e questa Every Time We Touch, ascoltata oggi in Pop Up Weekend, che prosegue con un altro grande nome, quello di George Benson.

E beh, qua siamo andati indietro nel tempo, eh. Quanti ricordi abbiamo su questa canzone? Tantissimi. Uno dei grandi gruppi di culto che dominavano la scena rock progressive negli anni 70, dove al loro interno c'erano dei musicisti che provenivano da tutt'altro genere musicale, come il jazz, il blues, il pop. Insomma, alla fine poi con la loro sapienza, la loro esperienza, seppero unire, no, il loro background musicale per dare vita ad un sodalizio che segnò per sempre la musica pop e che si ascolta molto volentieri ancora al giorno d'oggi. It's Raining Again è uno dei loro più grandi successi per i Supertramp, ritrovati oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce di Michael Bolton.

Amiche e amici di Rock Wave, grosso saluto da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, un nuovo episodio di un programma che normalmente si occupa di novità discografiche, ma ormai vi siete abituati al fatto che saltuariamente facciamo delle retrospettive facendo ascoltare delle cover, altre invece, come in questo caso, facendo ascoltare alcuni brani classici del passato nelle versioni. Grazie a questa melodia.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Love Street, un brano dei Doors diverso dalle atmosfere, dalle tensioni oscure del loro repertorio. Brano del 1968 per questa band nata a Los Angeles nel 1965, guidata ovviamente da Jim Morrison, che è scomparso a Parigi nel 1971. La band poi ha proseguito per un po', dopo si sono sciolti.

tutti e gli altri elementi hanno percorso strade diverse. Nina Simone invece ci fa ascoltare Ain't Got No, I Got Life, brano del 1968 tratto dal musical Hair.

0: brano del 1968 viene trasformato da Nina Simone in un inno di dignità, resilienza e orgoglio afroamericano. La cosa curiosa è che non esiste una versione definitiva del testo. Nina lo modificava di esibizione in esibizione, pur mantenendo sempre la struttura che riproduce il titolo I'm Gone No, I Got Life. Alla fine lei elenca tutto ciò che non ha. Non ha una casa, non ha delle scarpe, non ha soldi, non appartengo ad alcuna classe né cultura, non ho un nome, non ho un dio, perché vuole mostrare come la privazione e l'esclusione subite dagli afroamericani non definiscano la loro essenza. Nonostante tutto, resta la vita, la forza, l'identità. Brano importantissimo di Nina Simone del 1968.
1: Rock Wave. L'onda del rock.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

Un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli Ottiuna, dall'album Qua, si intitola Genesis.

grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli U2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne, si intitola Fun Tale of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Late for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

grandissimo pezzo dei Madness. My Girl faceva parte di quel capolavoro One Step Beyond, pubblicato nel 1979, anche se poi in realtà faceva già parte del repertorio della band quando si chiamava The Invaders. I Madness sono una band fondamentale per quanto riguarda lo ska, sono nati nel 1976. Il brano è stato scritto da Mike Barson, artista nato a Londra, e infatti la demo era stata cantata dallo stesso autore della canzone, anche se poi nella versione ufficiale, poi anche ovviamente sempre dal vivo e in qualsiasi situazione, nei video e dappertutto, sarà poi Sax a cantare questa canzone. Continuiamo con gli Stranglers, passiamo al 1981, forse il brano più famoso di questa band inglese, nata nel Surrey e guidata da Jean-Jacques Barnel, si intitola Golden Brown, faceva parte dell'album La Folie. Stranglers.

Williams, semplicemente all'interno del Vintage Club, diciamo, vi stiamo viziando con delle cose meravigliose, con dei brani che voi sicuramente non potete ascoltare altrove, perché non si trovano neanche su YouTube. Perché qui sono vinili, no, e tanti magari su YouTube si possono anche trovare, perché le hanno riversate sicuramente in digitali, ma sentire lo scricchiolio del vinile non è da tutti.

Via, che atmosfera che vi avevo fatto, ragazzi. Ma dove ascoltate? A parte questo che Chuck Mangione con Feel So Good. E anche questo. L'album, scelto questo dall'album. Ok, perfetto. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Finisce qua il Vintage Club. Vi salutiamo io e il disgraziato alla parte opposta, cioè Brian Bellet, con questo Dance With.

scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Tigullio Web e vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Nightlife. Buon ascolto.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio
3: The Nightlife. The Nightlife.
4: The Nightlife.
3: The Nightlife con Dario Biondi.

Buonasera o buonanotte, bentornati a The Nightlife. Sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio, un altro volo, altre emozioni notturne, un'altra compilation con musica selezionata che abbiamo trovato nel nostro vastissimo archivio. Ben sintonizzati e ben connessi, salutiamo tutte le radio che trasmettono questo appuntamento di Dario Biondi, che ha lo scopo di rilassarvi con dell'ottima musica. A proposito, se volete inviare le vostre frasi, i vostri aforismi dedicati alla notte e alla vita notturna, fatelo pure inviando le vostre mail a dariobiondi@yahoo.it. Bene, mettetevi comodi perché stiamo per cominciare The Nightlife. Buon ascolto.

0: Give me some more, baby.
1: Stai ascoltando The Night Life.

So che la notte non è come il giorno, che tutte le cose sono diverse, che le cose della notte non si possono spiegare nel giorno perché allora non esistono. E la notte può essere un momento terribile per la gente sola, quando la loro solitudine

C'è un punto morto nella notte dove fa più freddo e il tempo più nero, dove il mondo ha dimenticato la sera e l'alba non è ancora una promessa, un tempo in cui è troppo presto per alzarsi, ma così tardi per

0: L'esistenza è una trappola che conduce al suicidio esemplare. Questa è la vita di un corpo che mangia, dorme e osserva il mondo, sino a essere invaso da quei demoni, culmine di desideri compiuti. Un volto senza sorprese, come oggetto abbandonato nella catena del tempo.
1: Stai ascoltando The Night Life.

Bene, volevo ancora una volta ricordarvi, invitarvi a scrivere, a inviarci le vostre frasi, i vostri aforismi a dariobiondi@yahoo.it. Noi siamo ben lieti naturalmente di leggerli in diretta durante le trasmissioni. Bene, adesso facciamo un salto con un cantautore jazz italiano, ovvero siciliano, con il suo brano d'esordio che si intitola Portavagno, che non è altro che una poesia scritta dal nonno che lui ha ritrovato in un cassetto e ne ha fatto una straordinaria canzone che racconta

What a Wonderful World, siamo arrivati al traguardo anche per questa sera, per questa notte. Grazie naturalmente per l'ascolto. Continuate a scrivere e inviare le vostre frasi, i vostri aforismi dedicati alla notte, in modo da poterli leggere in diretta durante le mie trasmissioni. Grazie per l'ascolto. Ci sentiamo la settimana prossima con

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Partiamo subito con Shemeika Copeland, che è nata a New York e già in tenera età si era esibita in locali importanti come il Cotton Club. La sua vera attività professionale comincia a 16 anni, quando il padre, il famoso bluesman Johnny Copeland, si aggravò e decise di portarla con sé in tour. Questa partecipazione è il suo lascia passare per entrare nel giro blues, un ingresso meritato alla grande grazie alle sue notevoli doti canore. L'album d'esordio fu il Turn It Up, che arriva nel 1998, successivamente anche un tour mondiale. Money Makes You Ugly, Shemeika Copeland.

Mentre Lyle Zorn, cantante blues rock con notevoli influenze gospel, rhythm and blues, che viene da Vancouver. Un talento vero che a 7 anni rubava i dischi del padre per ascoltare Led Zeppelin e Jimi Hendrix. Con gli anni, grazie anche ad alcuni studi, ha acquisito quella sicurezza che gli ha permesso di pensare in grande. Così, dopo aver vinto un concorso canore e grazie anche a tutta una serie di coincidenze, si sposta in Europa, dove collabora con Eric Fleischlander, un noto chitarrista blues che vive in Germania. Ha suonato anche con Susan Tedeschi in un programma gospel. Tornato a Toronto, collabora con il compianto Jeff Haley e una istituzione in Canada, e con Sonny Landreth, uno dei più importanti e ricercati chitarristi slide al mondo. I tempi erano maturi per buttarsi e cominciare a fare delle cose in proprio. Ecco, questa è This Love Will Last, Lyle Zorn, Me and Blues.

Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Su Beth Hart abbiamo detto e raccontato di tutto e di più, un artista che ha saputo utilizzare il suo talento per arrivare molto molto in alto. Noi di Me and Blues abbiamo sempre seguito passo dopo passo la sua carriera piena di soddisfazioni. Beth può cantare di tutto, dal soul al rhythm and blues, tutto questo grazie ai suoi ascolti di quando era giovanissima. Sulle ballate poi supera sempre se stessa, come in questo caso con You Still Got Me, la canzone che dà il titolo a uno dei suoi lavori più interessanti. Beth Hart qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questa è la trasmissione Me and Blues, un programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. George Thorogood nasce a Wigginton nel 1950, sebbene distante da quello che è notoriamente considerato il fulcro geografico del blues, il 25enne George riesce ad approdare alle cronache musicali, questo grazie ad un'innata predisposizione per il canto e per la chitarra. Nella sua musica si evince infatti la sua infatuazione e l'amore per il blues e il rock and roll, che lo portano a sviluppare uno stile energico e diretto che rende omaggio ai grandi del passato. Questo brano si intitola Reeling and Rocking. George Thorogood qui a Me and Blues.
2: I got to know, now do you have any obscenity laws in this part of town? That's good, because I feel like getting dirty tonight here. I'm tired of singing all these pretty songs, you see. All right, so if you don't mind, me and the fellas feel like getting

Dopo aver suonato insieme nei Blind Flight, nel 2008 Eric Clapton e Steve Winwood si ritrovano per esibirsi dal vivo sul palco del Madison Square Garden di New York. Durante il concerto i due leggendari musicisti dimostrano di essere ancora in grande forma eseguendo i classici del loro repertorio. Su questo doppio c'è la miglior chitarra di Eric Clapton e Lemon, caldo e liquido di Winwood, che fa da sottofondo perfetto alle acrobazie della Fender del signor Slowhand. Il risultato è decisamente eccitante. Double Trouble è un vecchio successo di Otis Rush, qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Mike Zito entra nel mondo discografico nel 2008 con l'uscita di Today. L'album gli consente così di poter iniziare alcuni lavori, prevalentemente anche tour a livello locale. Il salto di qualità arriva quando incontra Devon Allman, figlio di Greg Allman e Cyril Neville, e formano insieme la Royal Southern. Nel 2014 Mike decide di lasciare e continuare l'attività da solista. Resurrection è un disco prodotto, composto da 11 brani, 8 novità e 3 cover, suonata ad altissimi livelli da Zito. L'album spicca il volo grazie alla inesorabile chitarra del nostro amico. Presence of Lord è un brano di Eric Clapton, scritto a suo tempo per i Blind Fried insieme all'amico Steve Winwood. Mike Zito qui.

Sempre Mian Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sono ormai diversi anni che la North Mississippi All Stars dei fratelli Dickinson sfornano dischi e ascoltarli rappresenta sempre un'esperienza piacevole e appagante. Figli di Jimmy Dixon, mettono davvero fuoco a uno stile personale al quale l'incisività ritmica e la cura dei suoni garantiscono sempre risultati positivi. Up and Rolling è un disco capolavoro di rock blues. Mian and Ward li vede insieme a Jason Isbell e Duane Betts. Qui a Mian Blues, North

Le Jam All Star possono andare in due direzioni: o risultano un pasticcio confuso, o ispirano tutti i soggetti coinvolti ai nuovi livelli di sinergia musicale. Fortunatamente per i fan del blues, del rhythm and blues e del soul, Triple Trouble appartiene saldamente a quest'ultima categoria. Aiuta il fatto che Castro, Jones e Hall abbiano punti di forza diversi che si completano perfettamente a vicenda. Be Careful with Fool è la cover di un vecchio brano di Johnny Winter qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: I suoni, i ritmi con Andrea Guccini. Big Ben, Big Ben, Big Ben, Ben.

0: Confusion.
1: Confusion.
0: Confusion.
1: Confusion.
0: Confusion.

0: Ben.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite. Non offuscato. La coscienza. Rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
0: Andrea Guccini.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: cantare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio. Yeah!

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Il flusso musicale che state ascoltando è
3: La Notte New Age su Radio Tiguglio.

0: Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
2: Attenzione, sta per cominciare Dolce Alice Live.

0: Guarda, un'ora e trenta in ritardo il volo, guarda la cosa fantastica. Siamo rimasti a Venezia. No, ma che? Siamo in diretta. Ma perché fai queste cose? Norbi, ma per favore. Ma sei un uomo adulto, brutto ma adulto. No. Non ridere. Dolce Alice Live. Eccoci qua, Max Bellè, microfoni. In partenza, come al solito, facciamo i nostri ringraziamenti, che sono a chi cura e guida la parte tecnica, cioè Norbi. Chiaramente poi allo streaming in generale, per l'emissione di tutto quello che ascoltate, quello bello e brutto, c'è Marco Tonavelli, in questo momento con le cuffie sicuramente. Io lo capisco perché Tonavelli non ha la webcam. Vedo tutti, non lo. Allora, la webcam della redazione mi dà tutto deserto? Beh, insomma, Cinzia Donati, Beatrice Corfini, Alessandra Sassa e Ambra Benedetti. Non c'è nessuno, tutti quanti in ferie. Ma che te devo dire? Allora, poi che devo fare? Ah, devo farlo per forza, va fatto. Va fatto. Dalle tre cime di Lavaredo, Loris Marchi.
1: Eccomi, sono quello del
0: Ma perché
1: Tec è una trasmissione molto simpatica, devo dire, che trasmette la rete Rai e che rievoca ogni tanto quelli che sono i veri cultori della TV, di una certa TV. Adesso la TV ormai è completamente o quasi spazzatura, ma Tec propone spesso e volentieri i Corrado.
0: È vero.
1: I Walter Chiari, Mina e la Carrà insieme. Sì. Lucio Battisti.
0: È vero, è vero. Quindi, Alberto Sordi e Mina, Totò, esatto, e Mina, esatto. Cose fantastiche.
1: Mina, Alberto Lupo. E quindi viva il tec-tec-tec.
0: Ripeti, rifai.
1: Viva il tec-tec-tec. Che non è il tè delle tè.
0: Delle
1: ma
0: tre.
1: Il tè è il tè di me.
0: Va.
1: Perché parte, io e te.
0: Parte Dolce Alice Live e non c'è Giovanotti, ma c'è Loris Marchi.
1: A proposito di tè, c'è Sade.
0: Cominciamo bene, vai.
1: Dal caffè al tè.
0: C'è Sade.

0: dal vivo live Sade qualche anno fa in quel di Milano. Smettila di toccare i telefonini, allora la sua veneranda età è diventata social, si dice social così Loris?
1: Sì. Tra l'altro io sulla prossima traccia ho una traccia.
0: Sì, sulla prossima traccia hai una traccia.
1: Una traccia. Non si può dire. E niente, ci sarà un brano dopo.
0: Ah, sì, sì.
1: Solitamente un brano si diceva è una traccia,
0: sì.
1: No?
0: Sì.
1: Sulla prossima traccia, però quindi, prima di far partire il brano, ti dico che posso andare con la traccia? Allora, Good Times è una canzone composta nel 1979 da Bernard Edwards e Nile Rodgers ed è stata uno dei grandi successi della Billboard, i 100 più famosi di Billboard. Tra l'altro questa struttura, Good Times, è estremamente semplice.

0: per gli Chic a quei tempi dei Good Times c'erano, come gli anni 70, 60, 70 in Italia, penso all'estero, negli Stati Uniti c'era gli Chic, Shalaman, Commodores, all'avanti Earth, Wind and Fire,
1: Whispers,
0: The Manhattan, The Modulation, potremmo andare avanti. Ma quelli sono singoli. Che è successo?
1: Il CD.
0: Allora,
1: il CD degli Chic.
0: Il CD degli Chic
1: in classifica. Avete sentito il botto? Era il CD degli Chic che scende dalla prima alla settima posizione.
0: Ah, super classifica. Show c'è
1: il CD degli Chic.
0: Mike Oldfield.
1: Ah. Allora, questo è uno dei brani forse meno gettonati, no? Quindi meno commerciali, perché quando parli di Mike Oldfield parli di Moonlight Shadow e tanti altri. Però questa è bellissima.

0: smettila. Vabbè. Allora, all'interno degli studi di Doccia Alice Live c'è di tutto, e c'è anche chiaramente il nostro, la nostra mascotte, è un gatto bellissimo, Judy. Vabbè, detto questo, che è una notizola che può anche non fregarvene nulla, ma a noi ci sta a cuore questa cosa, perché ogni qualvolta apriamo i microfoni lei arriva, si sdraia sulle console, eccetera eccetera, e beh, fusa contro fusa, eccetera. Allora, per quanto riguarda la musica elettronica, se si può chiamare questa, Mike Oldfield e Carol Loris, un concerto bellissimo che ho visto, non di Mike Oldfield, ma di un altro che di musica elettronica forse è il re, ed è Jean-Michel Jarre.
1: Sì,
0: è vero?
1: Sì.
0: Allora, lo vidi a Monte Carlo.
1: Era il 1976.
0: Sì, che c'entra?
1: Quando Cliff Richard.
0: Ah.
1: No, perché stai andando con dei classici dei classici. Una volta c'era un jingle alla radio che diceva: per i classici dei classici, Cliff Richard.

0: Gilmore, Cliff Richard, 76. Momenti meravigliosi. Prima volevo dire una cosa, volevo presentare, descrivere un po' quello che ho visto a Monte Carlo. Insomma, Jean-Michel Jarre, fantastico a tutti gli effetti, tutte le cose, sul mare addirittura al palco, e la presentazione l'ha fatta lui, Alberto, Alberto, Alberto, il principe, chiaramente. Allora, no, che pensavi, Loris?
1: Pensavo che in quel periodo c'era un altro che sapeva fare della musica elettronica.
0: Sì.
1: E se non ricordo male era una sorta di italo-americano.
0: Sì.
1: Di nome faceva Giorgio.
0: E di cognome Giordano, Moroder. Che salutiamo.
1: No, Moroder.
0: Moroder, sì.
1: Ti risulta?
0: Mi risulta moltissimo, ma non è questo.
2: Buonasera a tutti, spagnoli e non.
3: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

Dolce Alice Live Trunk Funk. Allora, non abbiamo dato il WhatsApp, questo è l'errore che facciamo ogni qualvolta andiamo in onda, perché pensando che poi voi tutti appassionados di questa trasmissione